0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

E buongiorno a tutti quanti voi, è lunedì 12 ottobre 2026 e tanti anni fa, 1492, qualcuno

0: Uno scopriva l'America. Noi anche oggi siamo qui, siamo scoperti con voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche a tutte le radio che sono con noi. Avremo come al solito anche oggi tutte le nostre varie rubriche, i nostri collegamenti e quindi buon lunedì a tutti quanti voi dopo questa domenica di ottobre. Eccoci qua, siamo con voi, ma prima di tutto salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che leggerà la nostra Angela Ricciardi. Quindi ecco il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E quando torni nel tuo paese, noi siamo qui al nostro paese, anzi alla nostra città Milano, e abbiamo Marco Roma, sentiamo i suoi saluti per quanto riguarda questa mattina. Andiamo a vedere come saluta Marco Roma stamattina.
1: Tanti auguri a Luciano Pavarotti, ti ricordiamo. Tanti auguri a Luca Carboni. Tanti auguri a Massimo Ghini, ricordiamo Cristoforo Colombo. Tanti auguri da Marco Roma. A voi. Buongiorno. Sempre ti ha portato nella mente. Sempre ti ho ricordato con la mente. Sempre da Marco Roma. Buongiorno.
0: Questo era Marco Roma e noi invece che facciamo? Andiamo a fare i nostri saluti a TM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta e poi salutiamo anche Celeste che questa mattina si è svegliata alle 4:26. Bene, bene, bene. E così si va avanti con le nostre rubriche. Avevamo da ricordare che il nostro amico Claudio avrebbe bisogno di lavoro e si occupa di CAF e quindi entrate, uscite, tutto il resto, eccetera, eccetera. Se siete nella zona di Rovigo e volete aiutare questo nostro amico Claudio, chiamatemi e vi darò il suo numero. Ah, qualcuno dice, ma perché non leggi? È perché il foglio mi è caduto e non l'ho trovato. Se lo trovo adesso vi leggerò il tutto. Bene, e allora dunque parliamo anche del nostro amico Francesco, salutiamo lui che non c'è più ma ci assiste da lassù, che per il dovere purtroppo è mancato. Salutiamo anche chi ci ha segnalato, ovvero Simona, e salutiamo anche la nostra Stella, che anche lei per il male del secolo ci ha abbandonato, ma la stella ci brillerà sempre in cielo. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea oppure se questa mattina dorme.
2: Marco Roma saluto che Marco Roma saluto che avvia videochiamata avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: Sentiamolo su
2: WhatsApp. Riduce voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
0: Siamo
3: Allora,
0: qui.
3: aggiungiamo pure Damiano.
0: Ah, oggi si sveglia anche Damiano.
3: Sta con me dalle 4, mi ha dato compagnia nel viaggio perché ho dormito a Roma oggi.
0: Quindi.
3: Eccolo, eccolo Damiano. Damiano, buongiorno, San Giuseppe.
0: Buongiorno, buongiorno. Qui insomma bisogna farlo
4: Buon
0: per.
4: inizio settimana.
0: Buon inizio settimana, ma mi hanno detto che tu sei anche chirurgo, vero?
4: Perché?
0: Perché il Papa sembra che debba fare un'operazione al polmone, mi hanno detto che Damiano sarà il chirurgo.
4: Ah, ci penso io così.
0: Vabbè, comunque, bene, oggi è lunedì 12 ottobre, qualcuno ha ricordato anche la scoperta dell'America.
3: Sì, bello, Cristoforo Colombo.
0: Ecco, e quindi siamo qui anche questa mattina. Bene, ragazzi.
3: Era il compleanno del grande artista
4: 1900,
3: Pavarotti.
4: 1942.
3: E che cavolo dici, Damiano?
0: 1492, ha detto bene, no? 1492.
3: Ah, ho capito, 1942.
0: No, 1492, no, forse
3: 12 ottobre.
4: Scoperta d'America. Nina, pinta Santa Maria.
0: C'era anche la pinta, la Santa. C'erano tutti praticamente.
3: Secondo me c'era quello sulla femmina di Rotterdam.
0: È stato uno dei primi, forse lui era già c'era già in un'altra vita probabilmente.
3: Cristoforo Colombo stava con
4: mi sono reincarnato.
3: Cristoforo Colombo stava con Damiano, stava.
0: Va bene. Allora, ragazzi, dobbiamo ricordare gli appuntamenti del mercoledì.
3: Certo, alle 15:30 c'è il ritorno di Sasha Alessandra Carlisi,
0: Che
3: regista e sceneggiatrice.
0: continuerà a parlarci delle sue avventure.
3: Sì,
0: E
3: sì.
0: poi la sera invece avremo alle 20 di sera, che è l'ora ufficiale, in via del tutto dove
3: Io
0: c'è.
3: Sì, Abramo.
0: Abramo, questa volta in via del tutto eccezionale, che non sia sempre voi tutti i mercoledì, perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E quindi Giuseppe Abramo questo mercoledì alle 20 di sera. Bene, allora tu sei verso Tor San Lorenzo oggi, sì? Oggi dovrebbe essere...
3: sì, vado a Tor San Lorenzo, ma
0: con non
3: molto... sto un quarto d'ora di ritardo nella partenza.
0: Ah. Bene, allora, vediamo subito il brano di oggi, quando sono le 4 e 45 e 16 secondi.
3: Allora, il brano è Storia d'amore.
0: Storia d'amore.
3: È facile, è facile. È facile perché non l'ho scelto io.
4: Subito diretto.
0: L'ha scelta Damiano, per questo.
3: Con Damiano quando sceglie cose facili.
0: Ma è un brano vecchio, vero?
3: Ma tu già sai. Ti ho detto, Damiano, devo scegliere delle cose difficili a Giuseppe.
0: A me basta che sceglie delle cose nuove, non le ricordo.
3: No, no, ma pure cose vecchie antiche, lui ha scelto questa, ma ha scelto un capolavoro.
0: Dovrebbe essere Adriano.
3: Oppure bravo. C'era... certo, ma troppo facile, c'era... Oppure c'era una lunga storia d'amore. Cioè...
0: Vabbè, pure. Anche lunga storia d'amore era facile lo stesso per me.
3: Era facile lo stesso, era Gino Paoli.
0: Storia d'amore. La dedichiamo a Tiziana? O già abbiamo cambiato?
4: No, cambia. Va bene, la dedichiamo a Tiziana.
0: E la dedichiamo anche a Giovanna.
3: Ma sì.
0: E allora, dunque...
3: Ma sì.
0: Storia d'amore Adriano Celentano, e ci sentiremo alle 5:15, 5:20 al massimo per... dopo che mandiamo questo brano e mandiamo qualche ballo di Beppe, qualche nuova canzone, torneremo con voi.
3: Damiano ha detto se gli sarebbe piaciuto entrare alle 5:15, ma ce la facciamo ad aggiungerlo o siamo troppi?
0: No, ce la facciamo, ce la fai, sì.
3: Damiano, tu ci stai alle 5:15, vuoi?
0: O dormi?
4: Alle 5:15 già sto per strada a vanno a Laura.
3: Va bene, ok, allora ti aggiungiamo, dai.
0: Va bene, okay. Allora... ci sentiamo Adriano Celentano con Storia d'amore, va bene? Ciao ragazzi, a dopo allora.
4: Ciao, a dopo.
0: Eccoci qua, allora. Storia d'amore Adriano Celentano. Che dite che ce la manda? Vediamo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro.
0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, segue sempre il dialogo nel buio e segue sempre Via Vivaio 7. E oggi abbiamo una professoressa di sostegno che si chiama Federica. Buongiorno Federica.
3: Ciao a tutti, sono la prof Fede.
1: Chi meglio di lei, il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di disabilità. Insomma, oggi proprio facciamo proprio un 100 su 100 praticamente. Anche se poi i ragazzi, anche loro, hanno vissuto per un'oretta la disabilità. E allora diciamo i loro nomi e poi li sentiamo uno a uno. Allora abbiamo
3: Chat, Elagi, Giovanni, Francesco, Silvio e Gloria.
1: Allora, la professoressa porrà la domanda del momento. Vuole che la faccia io? Siccome...
3: Ma
1: faccia lei.
3: Allora ragazzi, un'esperienza come la definireste?
4: Ciao, io mi chiamo Chat, un'esperienza molto bella e la vorrei rifare.
1: Bene.
5: Ciao, sono Francesco, un'esperienza bella, nuova. Ed no, è giusto provare quello che provano le persone non vedenti.
1: Bene.
6: Ciao, sono Giovanni, un'esperienza davvero bellissima e sì, da rifare pure io.
1: Sì. Poi ancora?
7: Sono Silvio, è stata un'esperienza unica.
1: Unica, mi piace, unica, tipo Antonello Vendi, unica. Poi andiamo avanti.
8: Ciao, sono Gloria, questa è stata un'esperienza molto bella e sicuro la rifarei.
1: Quindi l'anno prossimo tornerete tutti, va bene, ancora è rimasto qualcuno? Chi è rimasto? Elagi.
9: Ciao, sono Elagi.
1: Elagi, per te com'è andata l'esperienza?
9: È stato bellissimo.
1: Allora, mi pare che abbiamo chiesto, tutti abbiano risposto, adesso la domanda ve la faccio io. Qual è stato il momento più bello di questa esperienza?
4: Alla fine, quando ho parlato un po', condivido.
1: Dai sempre il nome.
4: Ciao, io mi chiamo Chat.
1: Sì.
4: E secondo me la parte più bella è stata quando alla fine,
1: sì,
4: tutti insieme ci siamo raccolti,
1: abbiamo
4: parlato un po'.
1: Un confronto.
4: Confronto, sì.
1: Cosa che non si può avere quando si hanno sempre i cellulari accesi, vero?
4: Appunto.
1: Sì. Andiamo alla prossima. Qualcuno?
6: Ciao, sono Giovanni. Sì. Secondo me la parte più, diciamo, che mi è piaciuta di più è stata quando siamo entrati in una situazione dove magari eravamo in strada e dovevamo capire quando dovevamo magari attraversare la strada, quello con l'altro.
1: Bene, ancora qualcuno?
8: Ciao, sono Gloria, secondo me la parte più bella è stata la fine perché ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo parlato.
1: Com'era il tavolo, Gloria? Rettangolare o rotondo? Rettangolare.
8: Sì.
1: Bene, qualche altra persona che vuole dire qualcosa?
5: Ciao, sì. Sono Francesco.
1: Sì, Francesco.
5: La parte che mi è piaciuta di più, onestamente, è appena si impara bene a orientarsi, perché da lì è proprio tutta un'altra cosa, un passaggio molto divertente.
1: Bene, mi pare che avete parlato tutti? Manca qualcuno?
10: Silvio,
1: vieni, dici Silvio. Raccontaci tu, qual è stata la parte più bella? Il momento più bello?
10: La fine, comunque.
1: La fine, al bar, cosa hai bevuto al bar, Silvio?
10: Lemon soda.
1: Allora, avrete fatto sicuramente delle domande alla vostra guida, adesso non so quali sia stata, comunque, avete qualche domanda ancora in sospeso sulla disabilità? A parte che avete l'insegnante di sostegno che sicuramente vi ha raccontato tante cose sulle disabilità, quindi insomma siete abbastanza ferrati. Avete qualche domanda, qualche curiosità?
10: No.
1: Bene, allora tutti insieme io conto fino a 3, al contrario 3, 2, 1, poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1,
11: viva dialogo nel buio.
1: Grazie e buon viaggio ragazzi.

0: E diamo spazio ai giovani con quelli che si presentano.
1: Radio d'Andrea Gioè, questo è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica, questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

International Radio. Io sono Marco Pernice e vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Fire. Mi trovate sui maggiori social e sulle principali piattaforme streaming cercando Marco Pernice o eventualmente Marco Pernice Music. Io faccio un genere musicale che possiamo definire crossover, cioè una contaminazione fra funk, rock ed elettronica. Vi ricordo anche il videoclip di Fire su YouTube cercando Marco Pernice Music. Vi abbraccio e buon ascolto. Ciao!

0: Ne può perdere la fiducia. Intro amici di Zanni.
1: International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

0: senza fartene più una colpa. Oh, siamo presi.
1: Dopo gli amici che si sono presentati, adesso abbiamo Ultimo con Altrove.

0: andassi altrove.
1: E allora che brano avevamo mandato, Marco, adesso?
2: Storia d'amore? Non adesso so. Altrove, altrove adesso, di ultimo.
1: Adesso altrove, prima storia d'amore l'abbiamo mandato prima, quando poi...
2: Altrove, bellissima. Bellissima.
1: Ecco qua. E noi dobbiamo adesso vedere... Ma ci abbiamo anche Damiano?
2: C'è Damiano.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam.
1: Lo sciupa femmine di Rotterdam, ecco qua. E allora chiamiamo Eleonora, no, chiamiamo Tiziana, no vabbè, allora dunque, che si fa, ragazzi? Tu sei arrivato sul posto,
2: manca poco.
1: Allora io
2: oggi ho fatto tardi, niente caffè oggi pure.
1: Ah, nemmeno caffè oggi, quindi niente
2: dispensa. No, niente distribuzione di caffè.
1: Pazienza, oggi, proprio oggi che era il 12 ottobre, che c'era la festa di Colombo.
3: Non ti preoccupare, Giuseppe, che tanto magari io scrocca caffè, scrocca le bicete.
1: Ah, vabbè, adesso
2: sì, dovrei.
1: Una volta che non lo porta lui, lo prende lui per gli altri. Vabbè. Allora, ragazzi, non piove stamattina, vero?
2: Sembra.
3: No, qua no.
1: Allora...
2: Non ho guardato le previsioni.
1: Al Vaticano non piove.
3: A Roma non piove.
1: A Roma non piove. E anche a Tor San Lorenzo, che poi è abbastanza vicino a Roma, non dovrebbe piovere nemmeno.
2: No.
1: Dunque, scegliamo un brano intanto per chiamare il capitano, oppure volete raccontare qualcosa voi intanto che faccio il numero?
2: Dai, parliamo.
1: Allora, avete il microfono voi, quindi io adesso mi stacco per chiamare il capitano, sennò fino a che...
2: Quindi... Damiano si attingerà a fare il suo percorso mattutino, accompagna sua mamma e suo fratello al lavoro, e poi Damiano va insieme al Vaticano col Papa, farà colazione col Papa stamattina.
3: Sì, mi faccio le fette biscottate.
2: Con latte o col tè?
3: Col tè.
2: Buono.
3: Però il tè è freddo, però.
2: Freddo?
3: Freddo.
2: Pesca o limone?
3: Ne pesca. Lipton.
2: Ah, Lipton?
3: Lipton.
2: Uh-huh. Io invece bevo sempre estate. La Marche estate, invece tanto.
3: Io lo so, me ne sono accorto, te fai i boccioni.
2: Bravo.
3: Dunque, la prossima canzone la dedico a Marco, Piccola Stella.
2: Oh, amore.
1: Piccola Stella, abbiamo il capitano, eccolo qua.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Così.
3: Buongiorno.
2: Signor capitano della nave, il dottor Vincenzo.
4: Ma oggi ho visto che vi volete avventurare in cose che non siete a conoscenza.
1: Cioè, cosa vogliono
4: avventurare? Tipo? È stata scoperta l'America, lo sappiamo tutti, ma che giorno è stata scoperta l'America?
1: Il 12.
2: No, l'ha scoperta Damiano l'America.
3: No. Cristoforo Colombo l'ha scoperta, io l'ho ricoperta. No,
1: lui vuole sapere che giorno della settimana? Era giovedì.
4: Sì, vabbè.
2: Era 12 ottobre sicuro.
1: 12 ottobre sicuro. Però mo lo chiediamo a Google che giorno era. Perché tra l'altro mi pare che...
4: ma le coincidenze, no? Quando uno dice non si parte, non si arriva né di Marte né di Venere. Cristoforo Colombo è partito il 3 agosto 1942 ed è un venerdì,
1: sì.
4: Ed è arrivato alle Bahamas, perché lì dove è arrivato lui erano le Bahamas, il venerdì 12.
1: Ma non era il Salvador dove è arrivato Colombo?
4: Voi non studiate, voi quello che vi dico, aprite il giornale.
1: È libero, così dice.
4: Il giornale è libero.
2: È libero, così dice.
1: È libero, dice.
4: Io poi mi manderei in galera, sapete perché si dice galera?
1: Perché si dice galera? Perché erano...
4: Perché una volta quando uno faceva il birichino, tu rubavi o faceva... venivi condannati alle galere. Che erano le galere?
1: Dove si...

0: le pagaie dove si.
1: Ehi, allora, facevate i rematori,
0: I rematori,
1: li attaccavano lì, allora venivano alle galere, perché quel tipo di nave si chiamava galera, galera. Allora è rimasto questo fatto, va in galera, ma la galera non è il carcere in sé per sé, la galera era no, il tipo di nave che era. In Italia si usavano le galere, no? Invece, quando un'altra cosa uno dice, Cristoforo Colombo è partito con tre caravelle, ignoranti.
0: Tre caramelle.
1: Non è
2: La Nina,
1: partito con tre
2: non ha vinto la
1: caravelle.
2: Santa Maria.
1: No, no, non erano tre caravelle, due erano caravelle, un'altra era un altro tipo di nave.
0: Ah, allora,
1: Vabbè, voi, no.
0: tutti sti errorici.
1: Voi tutte queste cose non le spiegate. Perché? Perché siete terrestri, voi ascoltate la radio e il Grande Fratello.
3: Ma tu, capitano, le sai perché? Eri con loro o perché?
1: No, perché io sono curioso, voglio capire com'era una caravella, quando pescavo una caravella, per rendermi conto dell'impresa. Quando tu, per esempio, che ne faccio? Non parliamo di mare, perché se parliamo di mare tu ci parti avvantaggiato, no? Allora, per esempio, tu oggi vai al mercato e dici, io ho venduto 300 euro di merce. Per una persona, 300 euro, dice, ha venduto tanto, ha venduto poco, non ti sai rendere conto, no? Allora, quando io dicevo che Cristoforo Colombo è partito, vabbè, è partito, ma fammi capire, lui che potenziale aveva? Quando tu parti e dici, è partito con una nave che pescava 2 metri. Cioè, ti rendi conto dell'uomo, cioè tu attraversi un oceano con un pescaggio di 2 metri, ma non
2: Questo
1: quando, cioè, hai capito? Allora, ma queste navi come erano? Allora tu vuoi approfondire le caravelle, e invece quella era una nao, infatti, perché non tornò la Santa Maria? Perché non tornò?
0: Perché non
1: Perché
0: torni
1: si
0: nessuno?
1: incagliò. Le caravelle erano studiate, appunto, erano delle navi molto manovrieri, pescavano poco e avevano una manovrabilità, ed erano specialmente navi per tipo, diciamo, d'esplorazione, quando tu ti muovi in zone che non conosci. La Santa Maria era una nave più da carico, era grossa, diciamo, hai capito? Non aveva la manovrabilità. E poi lo sapete, quando Cristoforo Colombo tornò con due navi, giusto?
0: No, non è
1: Ma le
0: vero.
1: due navi non tornarono insieme. Lo sapevate?
0: No, non sapevo, pensavo.
1: Si persero in una tempesta,
0: Ah.
1: però incredibilmente si ritrovarono lo stesso giorno, in ore diverse, e tornarono a Palos. Ma non tornarono insieme. Uno tornò prima e un altro dopo, però lo stesso giorno.
0: Beh, fortunatamente sì.
1: Però non fecero, capito? Non fecero il viaggio di ritorno insieme, perché durante il viaggio di ritorno si perse in una tempesta. Infatti, nessuno sapeva dell'altro.
0: Capito.
1: Allora,
0: Bene.
1: fatti capire, quando dice Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, anche l'altra nave aveva uno che la portava. Ci siamo capiti?
0: Sì.
1: Cioè, quando tu ti prendi il fregio che una nave va e entra e esce, non è detto che perché c'è solo un uomo, è tutto l'insieme che dobbiamo dire. Anche l'altra nave è tornata. Ma mi raccomando, signor Cristoforo Colombo.
0: No, perché
1: Allora,
0: ci sono.
1: l'importante, cosa insegna questa cosa? Cosa insegna? Che gli uomini soli al comando non servono a niente.
0: Vabbè, c'era anche l'altro uomo, l'altro comandante.
1: Ma se tu vuoi essere solo tu, sempre al comando, cioè non impari all'equipaggio a cavarsela da solo, perché tu vuoi essere sempre tu la prima donna, non impari niente, non è detto che la tua impresa andava avanti. Facciamo un esempio pratico. Quando, per esempio, Magellano, le storie di Magellano noi le sappiamo, perché Magellano non è mai tornato, morì dopo aver attraversato lo stretto di Magellano, però le sue opere sono state riportate perché chi c'era a bordo che scriveva il diario di Magellano?
0: C'era uno scrivano.
1: Antonio Pigafetta.
0: Ah, Pigafetta, sì.
1: Antonio Pigafetta, che lui non era, era un era

0: Era di Padova, mi sembra. Vicenza. E lui del mare non sapeva proprio niente, però lui era uno studioso di queste cose qua. E quando seppe che Magellano partiva, lui andò, prese, imbarcò lui. E niente di meno, ho scoperto che cosa? Che una delle copie di Antonio Pigafetta, la copia, che però non è quello originale sicuramente, ma è una copia però del 400-500, è a Milano, Giuseppe, è a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, e noi lo dobbiamo andare a vedere questo cazzo di libro.
1: Andiamo a questo libro, dobbiamo andare
0: ma
1: a vedere.
0: Ma scriverò al Monsignore là, che è il direttore, io sono il capitano, voi mi dovete fare la foto insieme a questo libro.
1: Bene, allora scegliamo un brano, ragazzi, perché sennò troppo...
0: Un brano!
2: Vabbè, anche la regina ha bisogno della regina, praticamente.
0: Sì. Ah no, dobbiamo scrivere l'America, quello di Dannini, fammi toccare l'America.
2: Però la regina ha bisogno della vicina, no?
1: La vicina, la regina. Allora, qual è che
2: comunque io vorrei sentire Gabri.
3: Dai, questa mattina
1: Gabri di Vasco Marco. Rossi?
2: Ma la piccola stella?
1: Piccola stella di?
2: È ultimo.
1: Perché c'è anche la piccola stella.
0: Siamo noi mercato. Siamo i primi, non siamo ultimi. Noi siamo sempre i primi. Siamo i primi.
1: Piccola stella, ultimo.
0: Ma dove siete? Dove stanno?
1: Loro sono al mercato,
2: Ma no, mi sembra quello è Damiano. Sta Damiano, c'è un po' di confusione.
0: Mi sembra che stanno in una macchina.
1: No.
2: Damiano sta in macchina, sì, senti la macchina di Damiano.
0: Si sentiva.

0: Piccola Stella, eccoci qua, con il capitano e con il mercato di Tor San Lorenzo e con il Vaticano di Damiano, insomma siamo
1: qua,
0: siamo tutti molti,
1: siamo tutti qua.
0: Allora, vi ricordiamo che mercoledì alle 3:30, alle 15:30, tornerà la nostra Sasha Alessandra Carlesi per continuare a parlare del suo lavoro di regista, e alle 20 avremo invece Giuseppe.
2: Scappata da casa.
3: Giuseppe Abramo.
0: Giuseppe Abramo. Ecco qua.
3: Giuseppe Abramo.
0: Ecco. Invece questa mattina abbiamo Damiano che sta
3: a viaggiare verso il lavoro,
0: verso il Vaticano,
3: deve portare al lavoro il suo fratello e quella santa donna della mamma che lo sopporta.
0: Ecco, sì. E quindi si inizia a lavorare presto stamattina. Allora, ritorniamo. Intanto, ragazzi, abbiamo da sentire Marco. Sentiamo Marco. Sentiamo Marco cosa ci dice.
4: Di media, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 14 secondi, ecco 11 qua. Ottobre alle ore 12:04.
0: Sentiamo.
4: Ascoltato.
0: Marco.
5: Registrazione vocale.
3: Dennis.
0: Marco. Dennis, pardon.
6: Eccomi. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone da te, Giuseppe. Naturalmente io sono Dennis. Saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto Marco Roma, saluto anche il capitano Marina.
0: E Damiano, non so.
6: E se ci sarà anche qualcun altro.
0: Bueno, c'è Damiano,
6: oggi
0: c'è
6: lascio,
0: fratello,
6: sì, lascio la scelta a qualcuno, sì, per il brano. E, bene, niente, ricordandovi che appunto domani sera dalle ore 18 su Danto Radio c'è il mio programma immensamente Dennis con della bella e buona musica italiana a 360 gradi, un programma dalle ore 18. Ok, vi
0: ascolteremo.
6: Ciao e ancora un salutone, grazie, ciao.
0: Salutiamo Dennis, io lo chiamo Marco alcune volte, non credo perché.
3: È vero,
0: hai sentito pure adesso. Io gli dedicherei al nostro Dennis l'America, sì. Visto che si parlava di America, di Gianna Nannini. Cosa ne pensa il capitano? Gli dedichiamo America?
3: Sì, dai, bella.
0: Andiamo con
7: quella l'ultima, quella che dice fammi toccare, tocco l'America.
0: Quella, sì, quella.

0: America, il brano di Gianna Nannini. E siamo qui in diretta alle 5:35 e 46 secondi. Abbiamo Marco grande Roma.
1: Grande l'America.
0: Marco Roma.
2: Buongiorno.
0: Che sta montando qualcosa oppure ancora. E poi dall'altra parte abbiamo Damiano, dove appunto è collegato in macchina intanto che fa il viaggio verso il Vaticano. Siamo in tanti stamattina, eh.
1: È bloccato la porta qua.
0: Si è bloccata la porta, che è successo?
2: Succede? No, non lo so. Non si apre, si chiude bene.
0: La porta del furgone?
2: Mm-hmm.
0: Ai.
2: Interessante questa cosa.
0: Ecco qua.
1: La portiera
0: si è bloccata.
1: Sbloccare la portiera. Come si chiama la portiera?
0: Questa è in diretta, Marco, che sblocca la portiera.
2: Tutto in diretta.
0: Noi facciamo tutto in diretta, non è che. Che è successo, Marco? Sbloccata?
2: Vediamo un po', Proviamo.
0: Ma non è che
2: posto sistemato.
0: Sì, bravo.
1: Con la sicura abbassata. No,
2: perché a me piace molto, io so tutto fare,
0: Se
2: rompe il bagno, vado a mettere a posto il bagno, si rompe la mattonella, la presa la correnti. Mi adatto, sempre adattato a fare un sacco di cose.
0: È multiuso.
2: Mi è sempre piaciuto.
0: Anche Damiano è multiuso, sa fare tutto Damiano.
2: Guarda, Damiano è bravo solo su un argomento.
0: Sciupa femmine,
2: lui quell'argomento femminile
0: è insuperabile.
2: Sì, è capace di vedere donne nello stesso giorno, in contemporanea.
0: E anche lì ci vuole.
2: Ma poi non abbiamo capito cosa gli fa, cosa gli propone.
0: Vabbè, però già.
1: Le paga!
2: Le pagherà, c'ha ragione.
0: È quello.
2: Le pagherà, perché se no riusciamo a capire perché.
1: È una mia idea, non lo conosco, non lo so, penso.
2: Sì, forse.
0: Ma c'è in linea Damiano oppure ha chiuso adesso?
2: Sì. Damiano.
1: C'ha da fare.
0: No, sta guidando.
2: Sta guidando, quando lui parla con la madre, il fratello si è mutato.
0: Ah, ecco.
2: Damiano, ti sei mutato.
0: Ecco, si è ammutolito. Allora, scegliamo.
2: Damiano.
1: Vabbè. Sta pensando all'America.
0: Quella che ha sentito lui.
2: Scegliamo un'altra canzone?
0: Sì, scegliamo un'altra canzone.
2: Gabri.
0: Gabri di Vasco Rossi.
2: Sì.
0: Gabri, Vasco Rossi.
1: Chi è Gabri?
0: È un brano di Vasco Rossi che parla di una Gabriella e la chiama Gabri.

0: Gabriera, questo è il brano che abbiamo scelto con Marco per dedicarlo. Bellissimo. Al capitano.
1: Al capitano.
0: E anche a Damiano.
2: È direzione Vaticano.
0: Ecco.
1: Era ora.
0: Tra le tante sciupa femmine che c'è stata una Gabri?
2: No.
0: No. Allora ti auguriamo una Gabri.
1: Mi manca una Gabri.
0: Mi manca la Gabri.
2: Mi manca la Gabri.
0: A Gabri,
2: Addirittura una mia ex si chiamava Norma.
0: Norma, vabbè, no, vabbè, Norma.
2: Norma di Napoli.
0: Beh, Norma, Norma, c'è qualche norma ogni tanto. E che non sempre si rispettano le norme, vero capitano?
3: Le norme sono fatte per essere rispettate.
0: Appunto. Bene, allora abbiamo salutato così il nostro caro amico Dennis, salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto quando sono le 5.44 e 48 secondi. A che ora arriva Damiano al Vaticano? Alle 6?
2: Verso le 6 e 10, così.
0: Ecco, poi timbro il cartellino e poi inizia a lavorare.
3: E poi comincia il rosario.
0: Il rosario, no, il rosario no, adesso...
3: Oh, ma no, dico che tutti quanti stanno pregando per il Papa, hanno fatto ammalare, oh.
0: No, il Papa ha avuto questo...
3: Un nodo da sciogliere.
0: Un nodulo, ha detto.
3: Un nodo da sciogliere.
2: Dai, ci penso io che sto chirurgo.
3: Gli americani qua non li fate campagna a Roma, oh.
0: E quindi niente, però la Roma ieri non è andata poi tanto bene, no, vero?
2: No, è pareggiato 0-0.
0: E la Juventus che ha fatto? Perché mi sono addormentato, quindi non lo so.
3: Ha pareggiato 1-1.
0: Ah, ma stava perdendo, però
3: sì, perdeva. All'81esimo ha pareggiato, poi hanno preso traverso palo. Sì, i due allenatori si sono detti qualcosa, li ha cacciati fuori.
0: Ah, quindi gli allenatori sono stati tolti fuori.
2: Ci hanno buttato fuori l'unico bomber, l'unico cannoniere, ci hanno buttato fuori. È finita 0-0.
0: Ah, ecco.
1: Non mi è dispiaciuto per la Roma, io l'ho sentita.
3: Malen l'ha espulso.
2: A Marco, te sei dalla Lazio?
1: Sì, proprio, guarda.
0: Ecco, ma
3: Lazio è prima.
0: A Lazio insieme all'Inter, però.
3: Vabbè, che c'è? È prima. Quando rispondo Migno.
1: Tu ti rendi conto, la Lazio è prima.
3: Gattuso, piano piano.
0: Ragazzi, adesso ascoltiamo un brano di Gianni Morandi che si chiama Apri tutte le porte, visto che si parla
3: apri
0: di calcio.
3: Tutte le porte.
0: Apri tutte le porte, si parla di calcio, quindi

0: Bagna tu, apri tutte le porte, fai entrare il sole.
1: Che entrano le zanzare.
0: Chiudiamo le porte che entrano le zanzare. Ah, le zanzare, forse stanno finendo le zanzare, inizia ad esserci il freddo, quindi. Ecco qua.
2: Io domani ho un'altra visita.
0: Ecco qua, Damiano, c'ha altre visite domani, invece.
1: Al Gemelli va.
0: Il Papa va al Gemelli, sì, c'è il decimo
1: Al
0: piano.
1: Terzo Vaticano.
0: C'è il decimo piano.
1: E lui è quello, l'ospedale è loro.
0: Eh beh, l'ospedale, quel
1: Il
0: piano.
1: terzo, il Papa Vettino lo chiamava il Terzo Vaticano.
0: Ah, il Terzo Vaticano. Poi da lì c'è anche.
1: Sempre lì.
0: Dovrebbe starci forse una settimana, quindi.
1: Sì, teoricamente sì, e poi se ne va in Perù.
0: Vabbè, in Perù va a novembre, quindi ancora ce ne vuole.
2: Dai, lo vado a operare io al Papa.
0: Sì, hai preso un cacciavite. Che c'è, un cacciavite?
2: C'è un cacciavite e
0: Il taglierino e il cacciavite. E intanto, Marco, cosa fa di bello? Marco, stai lavorando?
3: io sto lavorando piano piano, apro rapidamente.
0: Apri tutte le
2: Ma secondo me
0: porte.
2: si è bruciato, per me ancora devi aprire.
0: Non ha
3: No, apri una cosa grande, apri, ci vogliono 3 ore d'orologio. Se mi chiedi quanto ci ho a preparare un manco, 3 ore. Quindi adesso sto proprio in alto mare, come direbbe il capitano. In alto mare.
2: In alto mare, come il
3: Diciamo, ho
2: capitano.
3: montato la tenda automatica, ho
0: Sì.
3: messo la struttura sotto.
2: Allora, che devi montare? Fattura automatica.
3: Sì, la tenda, però poi devi mettere i paletti per tenerla. Poi
2: Vabbè, certo, perché poi c'è chi
3: devi
2: applica le cose. Marco,
3: mettere il banco. Devi mettere il banco sotto, capito? Ci vuole tempo. Siamo in alto mare.
0: poi ci devi mettere i vestiti sopra, appesi.
3: Sì, sopra, cioè.
1: No, già stendi, li appendi, no?
3: Allora, gli stand, io finirò alle 8:30 di aprire
0: Beh, prima di quell'ora non viene quasi nessuno, no? O c'è
3: tutto.
0: qualcuno che.
3: No, prima no, è impossibile. Cioè, vengono giusto a comprare la frutta. Qualche
1: Dopo gli
3: anziano
1: hanno portato i
3: abituato a
1: bimbi a
3: comprare la
1: scuola.
3: frutta e la verdura.
1: Quelli che portano i bimbi a scuola.
0: Eh sì,
3: Sì, dopo che portano tutti a scuola, dopo vengono sicuramente.
0: vengono a farsi il giro al mercato del lunedì a
1: Sì.
0: Tolfi
1: Cosa
0: allora.
1: c'è di nuovo? Cosa vanno quest'anno? Che colori vanno?
3: Quest'anno, allora, io ho visto molto quel verdino leggero leggero. Quel verdino, va molto questo verdino, celestino, verdino chiaro, pastellato così, bello, delicato.
1: Colori acquerello.
3: Sì, acquerello, un po' così, quei colori così.
2: A parole
3: Sì.
2: tua, decidete.
3: No, vabbè, la moda ogni anno, quei colori, dipende, una volta è l'anno del giallo, una volta è stato l'anno del viola, del lilla. Diciamo che ho notato che tipo il grigio lo mettono quasi sempre. Per esempio sulla pigiameria il grigio viene messo quasi sempre.
1: Ci sono quei colori che affinano che la gente non li cambia mai.
3: Non li cambia mai, tipo il grigio, proprio il grigio, se mi fanno due pigiami tre colori, il grigio lo trovi sempre. Sempre lo trovi. È quello che un po' piace un po' a tutti, un po' neutro, un po' così.
2: Giuseppe, comunque in ascolto c'è un mio collega che sta in macchina con me.
3: Come si chiama?
2: Carlo.
3: Ciao Carlo, buongiorno.
0: Salutiamo Carlo allora.
1: Carlo Quinto.
0: No, perché Carlo
3: Carlo
0: Quinto?
3: Quinto, San Carlo.
0: San Carlo, salutiamo Carlo.
1: 4 novembre. Oh no.
0: Sì, 4 novembre San Carlo, sì.
1: Carlo.
0: Ragazzi, sono le 5:55.
1: 5:55, musica maestro.
0: E quindi?
3: Musica maestro,
0: E l'ora?
3: facciamo l'ora tripla, c'è l'ora tripla
0: E
3: adesso.
0: l'ora tripla, l'ora tripla. Eppure 55 secondi, vai Marco.
3: Andiamo. Stamattina io sono con te, stamattina stamattina voglio cantare la tripla insieme a tutte e tre.
2: Maria, chiudi la busta, per
3: un new entry che si chiama Carletto, ma non è mazzone, viene da Roma. C'è Vincenzo il capitano, c'è Giuseppe Cesena e poi ci sono io che brillo tra le stelle.
0: E c'è Damiano.
2: Ci vuole l'applauso qua.
0: Ma hai dimenticato Damiano tu.
3: Vabbè, ho detto Carlo. Ho detto Carlo, però. Ho tutelato Carlo oggi.
0: Tu hai preferito Carlo al Damiano, che insomma è lo sciupa femminile.
3: Perché lo sopporto tutti i giorni, quindi.
0: Ecco. Allora, quindi c'è Damiano.
3: Perché tu devi sapere che le sue ex poi mi chiamano tutti a me, poi.
0: Eh sì, poi dicono.
3: Che tutte lo cercano, lo vogliono ancora, non è che finisce lì. Ah, wow, quindi non lo amano ancora, questa storia va avanti per mesi.
0: Quindi lui
1: tutto è un magico.
3: Lo voglio. Lo
2: sciupa femmine di Rotterdam, come dici, Marco?
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam e del Vaticano pure.
1: No, è di Amsterdam.
0: Lo sciupa femmine di Amsterdam.
3: I poveri monachi.
0: Bene. E allora qui si continua a lavorare, si continua sì, un po' di tutto, tra un po' noi ce ne andremo perché saranno le 6.
3: Finisce anche qui.
0: E manderemo un
1: po'. Si avvicina il Natale!
3: Tra, che bello!
0: Tra due mesi. Manca poco. 2 mesi e 12 giorni è Natale.
2: Tra poco se ti inizia la settimana.
0: La settimana inizia da oggi. Dici.
3: Inizia da oggi la settimana, no, perché Damiano non la so.
1: Oggi è lunedì.
3: Damiano ha fuso orario.
0: Hai fuso orario.
2: È lunedì se ti inizia la settimana.
3: Bravo. Io
2: sono
3: stato a casa, diciamo, giovedì e venerdì, però il tempo era brutto.
0: Quindi.
3: E allora mi sono preso.
2: Io pure col tempo brutto sto andando a lavorare.
3: Lo so, tu sei al chiuso, io purtroppo lavorando all'aria aperta. Beh, lavori dentro il Vaticano, no? Lavori fuori.
2: Beh, tutte e due. Non lo devo portare il muletto.
3: Vabbè, ma tu con te non ti fa niente, capito? L'acqua, che ti fa?
0: C'ha l'asino lui.
3: C'è l'asino tu e guida per te. C'ha tutte quelle donne lui. Tutte quelle donne.
1: Abile.
0: C'ha il muletto da portare. Bene, ragazzi. Sì.
2: Tutte ste donne, ma ce n'avessi una.
0: Ah, cioè sembra vai. Solamente beh, sembra così, ma poi non è così. Dice, sembra che ha tutte queste donne, poi alla fine però non vabbè, ma comunque
3: di tutte lo vogliono, nessuno ti raccatta.
2: Tutte queste donne, ma alla fine ce ne
0: avevi una. Ok, bene, siamo
3: perché
0: arrivati.
3: Damiano, no, posso raccontare una cosa? Abbiamo un minuto? 5, 5, 9, 6 secondi.
0: Inserisci codice.
3: Siamo arrivati.
0: Sono le
3: 6. Era come quel famoso film di Eddie Murphy che cercava la donna della sua vita. Il pastore gli diceva: ma tu dove l'hai cercata? Sai, nelle discoteche e nei bordelli. Tu la ragazza brava la puoi trovare là. Le ragazze brave le trovi negli oratori, nelle chiese.
0: Certo.
3: E Damiano sta sbagliando via. Deve trovare una via giusta e lì troverà quella seria per lui.
0: Vabbè, intanto lui ci. Non è detto che non si trovano anche lì le ragazze.
3: Sì, sicuramente.
2: Ogni tanto faccio pubblicità alla radio, ogni tanto ne porto una nuova.
0: Certo.
3: Tu continua così.
0: Portane tante nuove.
3: Tante nuove. Poi vediamo chi porta stamattina alle 6:50.
0: Va bene.
2: Vediamo se c'è Stallina.
0: Vediamo. Allora, intanto.
3: Portiamo Lina, sì.
0: Vediamo intanto un brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, ragazzi, e ci sentiamo più tardi alle 6:50 con Damiano. Capitano, buona giornata, intanto ci sentiamo dopo. Ciao.
1: Ci vediamo.
0: Bagno a mezzanotte. Ciao.
2: Ciao.

bandiera gialla e noi siamo qui in diretta e ricordiamo che c'è un nostro amico che si chiama Claudio, che a Rovigo, quindi solo in zona Rovigo, si occupa di CAF e se volete ha chiamate in entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb ed a vari, archivio cartaceo e anche informatico, problem solving, quindi si ripara automaticamente da soli i computer, segreteria.

reali e riparazioni, eccetera, eccetera, inserimento dati ed altro. Quindi se vi serve una persona di questo genere, chiamatemi, io vi do il suo numero per poterlo contattare, visto che a Rovigo ha bisogno di lavorare. E adesso la notte è piccola, com'è? Così piccola, così dicono le gemelle Kessler.

0: Giacomo Rondinella Femmana. E beh, ogni tanto questi brani devono passare, questi un po' anni 50, 60. E adesso andiamo con la bocca, bocca di rosa, bocca di rosa.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il parroco l'amore sacro e l'amor profano.
0: Bocca di rosa qui a Disabili International Radio. E adesso andiamo da Gianni Bella, che dice: non si può morire dentro, meno dentro, non meglio morire fuori, no? Perché morire dentro.

non si può morire dentro, soprattutto se poi la città è vuota. Io non muoio da solo, no, è meglio. Non è mai troppo presto. Disabili International Radio, con tutte le radio collegate alle 6:25:37 secondi.

0: Ah sì, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Continuiamo, allora il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Est Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca. E avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

Tanto che c'è il nastro rosa, noi leggiamo questo annuncio per questo nostro amico che ha bisogno di lavorare a Rovigo, però, quindi se non in altre parti, si occupa di CAF, chiamata, entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestoniale Q-Web ed altri, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving ed altro, si autoripara il computer, inserimento dati ed altro. Chiamate me per parlare con Claudio se avete bisogno di una figura per dare una mano a questo signore che ha bisogno di lavorare. E intanto aspettiamo Mera Grazia per la poesia.

0: con il nastro rosa, e qui siamo in diretta con Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 5 104 e 7, mi pare, vero?
1: Sì.
0: Eccoci qua, perfetto. Allora, la poesia di oggi?
1: La poesia di oggi si torna a parlare del problema che c'è stato nel periodo della pandemia a causa del coronavirus. È stato eccezionale, ci sono stati più morti che in una guerra addirittura, è stato detto questo, guarda. Quindi non è stata una tragedia proprio.
0: È stato qualcosa che se uno ce l'avesse detto non avremmo mai immaginato che poteva succedere.
1: No, assolutamente, e io non lo posso dimenticare, cioè evito di pensarci, perché bisogna pensare all'avvenire, bisogna vivere serenamente e prendere la vita con gioia, con spensieratezza, però quando quelle poche volte che ci penso, insomma, è una cosa brutta, troppo brutta, sono morte troppe persone.
0: Milioni di persone.
1: Sì, appunto è stato detto che ci sono state più morti che in una guerra addirittura, cosa da pazzi. Allora, la poesia di oggi si intitola Invocazione al Signore. Siccome io sono un po' leggermente religiosa, prego il Signore, prego Padre Pio anche, ma io prego anche non solo per i miei parenti, per la mia famiglia, i miei parenti, ma anche per gli amici.
0: Certo.
1: E tu non lo sai che chiedo al Signore, a Padre Pio, che diano a tutti 100 anni di vita in buona salute, però, eh?
0: Buona salute,
1: la
0: vita, certo.
1: In buona salute, perché la vita è bella viverla quando si sta bene.
0: Certo.
1: Quando si è ammalati nel letto, allettati, così, e avere bisogno di persone che ti assistono, eccetera, tanto vale andarsene a questo punto. Guarda.
0: Certo, salutare il mondo.
1: Io la via. Così. Sì,
0: anche
1: sì.
0: Io sono convinto di te.
1: Allora,
0: andiamo d'accordo.
1: Per ora comunque per te è presto, perché sei ancora giovane.
0: Vabbè, non so mai.
1: Io ho quasi, vado per gli 80 anni, quindi...
0: Vabbè, comunque...
1: Quindi mi andrebbe bene, meglio per me sarebbe meglio morire che vivere allettata e
0: certo.
1: Avere bisogno di persone strane che mi assistono.
0: Sì. Vai pure con la lettura allora.
1: Invocazione al Signore. Signore, perché l'umanità sembra essere stata decimata? Sono morte tante persone, forse qualcosa è andato male. E c'è stato come un diluvio universale. Signore, perché hanno dovuto soffrire prima di morire uomini, donne, anziani e bambini. Le loro vite sono state tranciate. Infermieri e dottori ci hanno messo il cuore comportandosi da eroi. La pandemia è migliorata e siamo in attesa di vivere serenamente in mezzo alla gente. Signore, fai sentire il tuo amore, perdonaci e donaci la pace nel cuore. Io questa poesia l'ho scritta nel mese di aprile del 2020 addirittura.
0: Quindi quando c'era lui?
1: Sì, in piena pandemia, diciamo.
0: Certo. E allora sì. Ci ascoltiamo Di Sole e d'Azzurro, così pensiamo di risvegliarci un po'. Di Sole e
1: sì.
0: Di Azzurro. Grazie,
1: bene,
0: Maria Grazia, a mercoledì.
1: A mercoledì, ciao.
0: Ciao.

0: d'azzurro, vediamo com'è il sole al Tor San Lorenzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, tutto coperto, sono coperto.
0: Ciao Damiano, com'è il sole a Roma?
2: Buongiorno.
3: È ancora buio, ancora
0: il sole, non si vede. È ancora buio. Buongiorno a Tiziana, com'è il sole a Roma? Tiziana, è buio anche.
2: Ancora non si vede, Giuseppe, ancora buio.
0: Ah, quindi stiamo andando verso, tra un po' cambieranno l'ora, poi si vedrà per un po', per qualche giorno, poi ritorna. Poi anche farà giorno alle 8, quindi bene ragazzi, come è andata la domenica, Tiziana, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie.
0: Ecco qua, perfetto. Allora Marco sta finendo di mettere a posto tutto, ci ricorda gli appuntamenti di mercoledì. Giuseppe Abramo alle ore 20,
1: Sasha Alessandra Carlisi ore 15:30, ecco. Tutti e due gli appuntamenti mercoledì.
0: Mercoledì. Damiano invece, sì. Quando ci sarà? Damiano ci sarà mercoledì prossimo, sempre alle 4:30.
1: Damiano, sì, mercoledì alle 4:40. Damiano,
0: che sveglieremo come abbiamo fatto questa mattina. Tiziana tornerà alle 6:30, 6:50 per i saluti, sì. Eccetera.
1: Poi se vogliono fare una telefonata per l'ospite alle 15:30 mercoledì o alle 20.
0: Beh, se vogliono chiamare, siamo qui, il numero ce l'hanno loro.
3: In Vaticano all'entrata ci sta, fuori l'entrata, diciamo, uscita, entrata, c'è sta uno già pronto con la videocamera. Ne sa che devono portare fuori il Papa.
0: Ah, ti devono. Ti controllano te? Ti controllano ogni volta che passi?
3: No, a me no, mi conoscono ormai, no, però perché mi sa che il contratto che devo operare il Papa, che devo uscire, già sono pronti con la videocamera, sono qua davanti.
1: I giornalisti, la stampa.
0: Stanno guardando, dicono, vediamo che dobbiamo fare a questo Papa.
1: La stampa sicuramente sta pronta.
0: Si vede cosa, ecco...
1: Ecco, aspetta un po', la chiesa.
0: Siamo direttamente in diretta al Vaticano.
1: No, dove... va bene. Come è andato ieri?
0: Mentre anche Marco è in diretta con noi, abbiamo anche Tiziana.
1: Damiano, stamattina non l'hanno fatto entrare.
0: Non ti fanno entrare dal Papa stamattina? Niente, Papa.
1: Niente, Papa.
0: Quindi vuol dire che te ne torni a casa, dai, così.
3: Magari.
0: Invece no, non torna a casa e se ne va. Bene ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione perché sono le 6:54. 35 secondi, sì, a 55 mandiamo la sigla. E quindi ragazzi, che c'è da dire?
1: Niente.
0: Che facciamo partire
1: tutto detto,
0: abbiamo detto di Abramo, abbiamo detto di Sasha, Alessandra, Carlesi, e allora quando volete contate a tre insieme e io faccio partire la sigla.
1: Ok, 1, 2, 3.
4: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto con Giuseppe Cesena.
0: Allora andiamo con i saluti, partiamo sempre, diamo la presenza alle donne. Tiziana,
2: ciao a tutti e buon lunedì a tutti.
0: Bene, andiamo con Damiano che ha la precedenza perché ha a che fare col Vaticano.
3: Buona giornata a tutti.
0: E poi giustamente
3: buon inizio settimana.
0: Marco,
1: viva la radio, a mercoledì mattina.
0: Ricordati che vibri sempre, questo te lo dico per
3: bene. Anche una cosa, un saluto anche a Giuseppe che se lo merita.
0: Grazie ragazzi, sì. Io saluto tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata, risentirci domani con gli amici del martedì e noi torneremo poi mercoledì mattina. Buona giornata a tutti quanti voi.
3: Ciao, viva a tutti.
0: Disabili International Radio. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao.

girls. And have we got news?

0: Emergency paging Dr. Beat.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È lunedì 12 ottobre 2026. La chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la giornata nazionale italiana di Cristoforo Colombo.

Ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: the show.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone, all'Angelus rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella, per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia, Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

Ma ben ritrovati, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magnifica radio amica, magica, come amo definirla io. Chi sono? Sono Marina Costa, con il mio, anzi, con il vostro, curiosando tra le note, ritornata tra di voi dopo la pausa estiva. E come dice il titolo di questo brano dei Romance, stiamo bene insieme. E infatti, chi di noi sta meglio con questa bella musica italiana che io appunto amo proporvi

stiamo bene insieme, forse più di allora ancora. Ma certo, perché quando si ascolta dell'ottima musica in questa splendida radio, su questa splendida radio, per forza si deve stare bene.

siamo ancora nell'ambito della grande, grandissima musica italiana con loro i Nomadi, per la voce di Francesco D'Aolio, che purtroppo non è più tra noi, ma che è stato un frontman più importante di questa band, con Un pugno di sabbia.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: E procediamo con un altro grande, grandissimo artista italiano, quale è Renato Zero, ormai sulla cresta dell'onda da 50-60 anni, non lo sappiamo, ma comunque sono tantissimi, tantissimi anni. Un brano del 1976, Madame, per stare ancora insieme e ascoltare tanta bella musica.

Negli anni 70 ci fu il boom delle radio libere in FM, tantissime ne fiorivano, tantissime poi, ahimè, nell'arco del tempo, degli anni, si sono spente, nel vero senso della parola. E questa canzone qui, un po' ironica, un po' trasgressiva, veniva dedicata spesso alle donne da parte dei ragazzi, così per prenderlo un po' in giro, bonariamente, chiaramente.

E dopo aver ascoltato Renato Zero con Madame, una piccola breve presentazione per i nuovi amici che magari non conoscono ancora Incuriosando tra le note con me, Marina Costa. Incuriosando tra le note è un programma che si occupa di tantissima e bellissima musica italiana, internazionale, quella vera, quella datata, quella da rispolverare, quella che è chiusa nei nostri ricordi, nella nostra mente, perché io adoro far riascoltare le canzoni che magari sono un po' dimenticate, ma quelli dei veri grandi artisti, sia italiani che non. E quindi voglio dire ai miei nuovi amici, adesso va di moda dire follower, buon ascolto, e insieme faremo tanta strada. Ben ritrovati, ragazzi.

E mentre procediamo all'ascolto di questa bella musica ballabilissima, disco dance anni 70, io vi vedo, carissimi ascoltatori, mentre sgampettate, zompettate, mentre fate le vostre faccende comuni giornaliere, vi annuncio che questa stagione di Curiosando tra le note avrà tante bellissime novità. Quali? Beh, le ascolterete, le scoprirete strada facendo.

0: 1977, My Becker, Boney M.
1: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

E proseguiamo con un brano del 1976, un artista nato a Penne in provincia di Pessara, tale Mimmo Locasciulli con Fandango.

Ed ora un saltino in avanti, dal 1976 al 1985, quando il grande artista italiano a tutto tondo Romano De Roma, Claudio Baglioni, incide. E adesso la pubblicità.

L'architetto Claudio Baglioni, beh sì, perché si è laureato in architettura, non bastando tutto quello che ha fatto e che ha dato alla nostra bella musica italiana, con e adesso la pubblicità. Vi voglio fare una domanda, un piccolo quesito. Chi è che, noto personaggio televisivo famosissimo, diceva quando era il momento della pubblicità? Consigli per gli acquisti?

E quindi la risposta la dovete fare, la potete fare al 338 960 1540. Rispondete il nome, rispondete esattamente con il nome del personaggio televisivo a cui io mi riferisco. E cosa avrete in cambio? Cosa avrete ottenuto? Beh, lasciate anche una bella dedica con la vostra bellissima voce, che io alla prossima conduzione di Curiosando tra le note ve la farò ascoltare.

abbiamo lasciato momentaneamente la musica italiana per passare a quella internazionale con un grande artista con la maiuscola, quale è Gilbert O'Sullivan, con un brano del 1972, Alone Again.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: E tra i grandi della musica leggera italiana non poteva mancare lui, il molleggiato 1976 Svalutation.

Pensate quando era avanti, quando stava avanti, Adriano Celentano con questo brano. Riportatela alla vita di oggi, alle problematiche di oggi. Tutto vero, purtroppo. Parlo del testo. Uguale, uguale a quello che è la storia di oggi. Cambiano i musicisti, cambia l'orchestra, ma la musica è sempre quella. E vai, 1977, Jean Paul Young, Love is in the Air, l'amore è nell'aria.

0: e gridiamolo forte, love is in the air, perché dobbiamo respirare l'amore nell'aria, non lo smog, lo scarico delle macchine, il fumo delle bombe che purtroppo scoppiano vicino a noi. Mi raccomando, amore, amore, amore e basta, stop. Jean-Paul Young.
1: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
0: E siamo tornati alla grande musica italiana con una band che è sul cresta dell'onda da tantissimi anni. Parlo dei Dick Dick. Una volta le band venivano chiamate complessi. Quindi 1973, Dick Dick, storia di periferia.

Ribadisco, i testi di tante canzoni rispecchiano veramente la vita quella vera, quella reale, quella che si vive con sofferenza. Anche questo brano, infatti, tocca un po' tante storie di noi italiani, quelli che partivano per cercare fortuna, per poter tornare e dire alla sua lei: sono qualcuno, sono tornato perché voglio darti molto di più.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: E passiamo alla musica internazionale con un'altra grande, grandissima star, quale è Donna Summer. 1979, House Stuff. E si continua a ballare qui, a Curiosando tra le note.

Vi rammento il quesito di oggi. Quale personaggio televisivo famosissimo al momento della pubblicità durante il suo spettacolo diceva sempre consigli per gli acquisti? Per dirlo 338 960 1540, e se lo avete indovinato lasciate un messaggio vocale e io lo riprodurrò durante la prossima puntata di Curiosando tra le note. Che dire, è un modo per sentirvi un po' più vicini.

A me piace rendere partecipi i miei ascoltatori, perché la musica è vita e qui si parla di musica. Quella indimenticabile.

E su questo brano io vi saluto, spero che abbiate passato questa oretta in mia compagnia in maniera serena, ecco, non dico di avervi dato felicità, ma insomma serenità. Abbiamo rispolverato tantissimi grandi successi italiani e stranieri. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, ma dove? Qui, su questa nostra bella radio amica. Mi raccomando, non abbandonatemi, non abbandonatela. Ciao, alla prossima settimana!

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza postoperatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, novità al cinema, di mostre di arte, spettacoli teatrali, festival culturali e artistici e alla fine, come di consueto, una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Coldplay, Glock.

E parliamo di novità in libreria. Di Marco Amerighi, per Bollati Boringhieri, quanto splende questo nero. Il nuovo romanzo di Marco Amerighi, che dopo Randagi pubblica questo romanzo, quanto splende questo nero. Al centro della trama, Amerighi, protagonista del premio Strega 2022, pone due personaggi, da un lato Lorenzo Viani, dall'altro Enrico, un uomo che si sente particolarmente vicino al pittore e per questo è alla ricerca delle sue opere con la volontà di preservarne la memoria. Altra novità è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico per Einaudi. In questo romanzo Vincenzo Latronico racconta una storia, anzi due versioni di questa storia,

di Agnese Messin per Garzanti, L'Eremo dei Folli. Il libro ha per protagonista proprio un'entomologa forense, come la stessa autrice. Al centro della trama troviamo la figura di June McFlynn, detta l'americana. È il caso della scomparsa di una madre e una figlia che non hanno lasciato tracce, ma a volte anche l'assenza è un indizio. Per giunti è uscito il libro postumo di Francesco Puccini, Calde le pere, storie di un fiume e di un'integerrima fanciulla. Un testamento spirituale regalato alle generazioni future. Nel racconto, come ha spiegato Puccini, c'è un omaggio a Pavana, quando mi abbandono all'immaginazione poetica della Brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino pestoiese spira attraverso boschi e prati. E passiamo a un saggio di Aldo Gazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, per HarperCollins. Gazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Questo libro di Gazzullo affronta non solo l'arte e la letteratura, ma gli eventi e i pensieri del tempo. Per Wanda, di Nelio Biderman, i Lazar. I Lazar sono una famiglia aristocratica ungherese che tramanda di generazione in generazione, per oltre mezzo secolo, segreti, passioni proibite e colpi indicibili. La famiglia, travolta dalla storia, non rinuncia mai però alla struggente e incessante ricerca dell'amore. Per Rompiani, di Mauro Corona, Felice. Felice racconta la storia vera del fratello dell'autore, Mauro Corona. Dopo l'abbandono in tenera età da parte della madre, Felice, Mauro e Richetto rimangono con il padre, dipendente dall'alcol, sulle Dolomiti, la terra dove sono nati e cresciuti. E sarà proprio Felice a lasciarla alla ricerca di una vita diversa. Appena diciottenne arriva in Germania, dove lavora come lavapiatti, ma il destino può essere crudele, verrà trovato morto pochi mesi sul bordo di una piscina. E per finire, tra le novità in arrivo a settembre, di Paolo Nori, il suo ultimo libro, L'amore è una banana, per Mondadori. Al centro della narrazione c'è Bernardo Barigazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che attrae fanciulle e fanfaroni e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Animato dalla curiosità di stare al mondo, si lascia trascinare dagli eventi ed oggetto di una costante macchinazione, ma a supportarlo ci sono sua figlia Daguntai e la passione per la scrittura, unici punti fermi del caos. Di Festival del Libro parleremo dopo Enrico Ruggeri. Non piango più.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Archiviato il Festival Letteratura di Mantova, il principale evento è Pordenone Legge, dal 16 al 20 settembre. Il centro storico di Pordenone e i 13 comuni dell'Interland ospiteranno la 27ª edizione di questo festival, Festa del Libro e della Libertà, con 445 eventi in 52 sedi complessive e 700 voci protagoniste. È un festival che supera i confini della città di Pordenone con iniziative e eventi organizzati in tutta la regione del Friuli. Per maggiori informazioni consultare il sito pordenonelegge.it. Dal 23 al 27 settembre a Modena avremo il DIG Festival, il meglio del giornalismo e del pensiero critico da tutto il mondo. DIG Festival offre 100 eventi in 5 giorni dedicati al giornalismo investigativo in Europa, con proiezioni in anteprima, i talk, conferenze, lezioni, concerti, mostre di arte. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Bella Ciao, richiama il canto partigiano e fa da cornice a tutta la manifestazione, mettendo al centro la comprensione del dibattito democratico e il rapporto tra giornalismo, potere e grandi piattaforme tecnologiche. Sempre in Emilia, a Piacenza, dal 24 al 27 settembre, avremo il Festival del Pensare Contemporaneo, che ha lo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per imparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. Ancora in Emilia, a Bologna, dal 24 al 27 settembre, si tiene la 18ª edizione del Festival Francescano, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Il tema è Sorella Morte, il passaggio che riscrive la vita. Tra gli invitati, Giovanni Allevi, Cristian Greco, Matteo Ruggini, Stefano Nazzi, Michelangelo Bistoletto. Il programma su festivalfrancescano.it. Dal 23 al 27 settembre torna a Biella, in Piemonte, il Festival Contemporanea, Parole e Storie di Donne. Quest'anno il programma ruota attorno al tema Geografia dell'amicizia, attraverso letteratura e musica, design e sport, e affronterà le diverse forme dell'amicizia, intesa come spazio affettivo e culturale. Il programma su contemporanea-festival.com. A Palermo, dal 24 al 27 settembre, prende il via la prima edizione di Logos, Parole dal Mediterraneo. Un festival culturale internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova, che affonda le radici del Mediterraneo e guarda oltre i confini in un dialogo tra le culture e l'identità territoriale. Viene presentato come un laboratorio multidisciplinare permanente di contaminazioni, un evento diffuso nel quale letteratura, teatro, cinema, arte e musica si intrecciano e dialogano. Il programma su logofestival.it. Sempre in Sicilia, a Catania, dal 23 al 27 settembre, avremo l'ottava edizione di Ethnabook, Festival internazionale del libro e della cultura. Quest'anno il tema centrale sarà Collega Menti, 5 giornate di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni e incontri, anche per i più piccoli. Dal 17 settembre al 30 ottobre, a Venezia e Mestre, ci sarà l'ottava edizione del Festival delle Idee, con oltre 40 eventi e incontri. Tema di quest'anno, Desiderio o Dovere. Tra gli ospiti Stefania Andreoli, Viola Ardone, Paolo Brasacchiello, Pietrangelo Buttafuoco. Il programma su festivalidee.it. A Roma, dal 25 al 27 settembre, torna Inquiete, festival di scrittrici, che nel 2026 festeggia 10 anni di attività. Dopo le giornate di anteprima, il 20, 21 e 23 maggio, gli eventi si svolgeranno al cinema Avorio e alla libreria Tuba. Il titolo dell'edizione di quest'anno sarà Rivolta. Tra gli ospiti Jasmine Trinca, Alin Bey, Tiziana Triana. Il programma su inquietefestival.it. E per finire, sabato 19 e domenica 20 settembre, negli spazi della redazione di Scomodo, in via Giuré a Milano, torna 2084, piccolo festival per i tempi che corrono. Il festival della scuola dell'scrittura Belleville, 2 giorni di incontri gratuiti aperti a tutti sui temi della letteratura, della società e del futuro. Il programma su 2084.bellvillascuola.com. E adesso ascoltiamoci Zucchero, Wonderful World e poi novità al cinema.

0: E adesso parliamo di novità al cinema. The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, un film diretto da Ridley Scott con Margaret Qualley e Josh Brolin. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui una devastante pandemia ha decimato la popolazione mondiale, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, segue la vicenda di Hig, un pilota sopravvissuto che vive in un hangar abbandonato insieme al suo fedele cane Jasper. Sorvolando distese desolate a bordo del suo piccolo aereo Cessna, Hig cerca di conservare un briciolo di umanità nel ricordo della vita passata, finché la debole ricezione di una misteriosa trasmissione radiofonica non lo spinge a rischiare tutto. E passiamo a un thriller, La vendetta perfetta, Bear Country, diretto da Derek Bort con Russell Crowe e Luke Evans. Marco, proprietario di un club, subisce una rapina e minacce dai cartelli della droga, mettendo a rischio il suo sogno di vendere il club. La vendetta perfetta, Bear Country, si inserisce con prepotenza nel filone cinematografico dei thriller di sopravvivenza, dove la natura incontaminata e ostile diventa il palcoscenico di una spietata caccia all'uomo. E passiamo a un film drammatico, Couture, diretto da Alice Winocur con Angelina Jolie e Ella Grunf. Il dramma corale è ambientato tra le sfarzose e spietate passerelle dell'alta moda parigina. La storia intreccia la vita di tre donne che, nonostante provengano da mondi diversi, si trovano a confrontarsi con il loro lavoro, il proprio corpo e la ricerca della loro individualità e autonomia. Il focus è su Maxine, una regista americana che arriva a Parigi durante la Fashion Week per dirigere un video promozionale. Maxine ha accettato l'incarico per ragioni economiche, perché sta attraversando un periodo difficile a causa del divorzio, e la donna, abituata ad avere il controllo della propria vita, dovrà imparare a negoziare limiti che sono difficili da accettare. Altro thriller interessante è Maldoror, diretto da Fabrice Duvels, con Anthony Bajon e Alba Gaia Craghet de Bellugi. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia dopo la scomparsa di due ragazze. Paul viene assegnato un'unità segreta dal nome in codice Maldoror. La task force è stata assimilata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Un film per ragazzi è Oceania, diretto da Thomas Cale con Dwayne Johnson e Frankie Adams. Nell'antica Polinesia, la giovane e determinata Vaiana decide di sfidare il volere del padre e cogliere il richiamo dell'oceano per salvare la sua isola e il suo popolo da una catastrofica minaccia ambientale. Per compiere la sua missione, la ragazza si mette in viaggio alla ricerca del leggendario e vanitoso semidio mutaforma Maui, l'unico in grado di restituire il cuore rubato alla dea creatrice Tefiti. Insieme i due affronteranno un pericoloso viaggio attraverso le acque aperte del Pacifico, sfidando le forze della natura. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bernthal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo al film horror Occam, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmott. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. Di mostre di arte parleremo dopo.
1: Sfera e basta, tu sei nostalgia.

E parliamo di mostre di arte. A Palazzo Bonaparte, a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una importante mostra è dedicata a Kandinsky. Dalle prime opere figurative all'innovativo periodo di Monaco e del Blaue Reiter, la mostra ripercorre tutte le tappe dell'arte di Kandinsky, ma si sofferma soprattutto sugli anni del Blaue Reiter, il movimento del Cavaliere Azzurro all'origine dell'astrattismo lirico. Per maggiori informazioni il sito è mostrepalazzobonaparte.it. Sempre a Roma, alle Terme di Caracalla, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata a Frank Horvath. Frank Horvath è stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, innovatore della fotografia di moda alla quale si avvicina alla metà degli anni 50, con un inedito approccio realistico spontaneo. 72 immagini ripercorrono la sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul legame di Horvath con l'universo femminile, tra modelle ritratte fuori dagli studi e libere dalle pose stereotipate. Per maggiori informazioni consultare il sito sovrintendenzaspecialeroma.it. Alla Villa dei Capolavori di Traversetolo, provincia di Parma, una mostra dedicata a Man Ray, tra gli artisti più eclettici e influenti del XX secolo. Sono esposte oltre 250 opere, fotografie, dipinti, sculture ready-made, opere grafiche, dedicate a questo grande artista. Il percorso comprende opere nate nella stagione dataista americana, come Ostruzione del 1920, installazione formata da 63 grucce di legno sospese al soffitto. Per maggiori informazioni consultare il sito magnanirocca.it. A Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, dal 19 settembre al 10 gennaio, una mostra dedicata ai grandi classici, da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Oltre 120 opere tra dipinti, disegni e incisioni provenienti in gran parte dal Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, che ripercorrono la nascita dell'arte moderna tra il XIX e XX secolo. In mostra opere di Van Gogh, Gauguin, altri maestri del post-impressionismo come Kandinsky e Mondrian. Per maggiori informazioni il sito è palazzodiamanti.it. A Palazzo Te a Mantova, dal 26 settembre al 10 gennaio, una mostra che riunisce Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Tra capolavori d'arte rinascimentali, erbari, reperti naturalistici e meraviglie del Wunderkammer, riaffiora un tempo in cui arte e scienza parlavano la stessa lingua. Questo è il Palazzo Te di Mantova e il sito è palazzote.it. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, fino al 6 gennaio, dal 15 settembre, una mostra dedicata all'artista indiano Shilpa Gupta, una delle artiste più influenti della scena contemporanea. Il potere, la sorveglianza, la censura, confini e conflitti sono alcuni dei temi con cui si confronta, lavorando con media diversi tra scultura, installazione, video, suono e performance. Per maggiori informazioni il sito è gam-milano.com. E per finire vi segnalo a Cannobio, provincia di Verbania, al Palazzo Parasi, fino al 25 ottobre, Neo Pop, Nuovo Glam, una mostra dedicata agli artisti pop art. Le sculture luminose di Marco Lodola accendono volti e sagome con colori elettrici. Giacomo Veneziano gioca con l'ego di supereroi. Fulvio Mendini crea mondi onirici sospesi. Laurina Paperina sbeffeggia la realtà con ironia pungente. I nuovi protagonisti italiani del movimento pop art con opere che intracciano arte, fumetto, cinema, moda e pubblicità. Questo a Cannobio, provincia di Verbania. Gli spettacoli teatrali parleremo dopo Vasco Rossi, Va bene così.

forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Eri tu che dovevi partire e non tornare più. Eri tu che in fondo è come salire. Basta non guardare giù.

0: adesso spazio ai prossimi spettacoli teatrali. Ecco, vi segnalo un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano, che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi al Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano, Teatro Comunale dal 18-22 novembre e a Roma, Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il Temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in prima del Temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale, firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non semplice reading, ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, dal 13 al 15 novembre, Civitanova a Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambrangiolini torna in scena in La misteriosa scomparsa di W. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambrangiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Ghiardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venaria Reale il 30 ottobre e a Legnano 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali, il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar, la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre. E infine vi segnalo Incendi con Filippo Dini nella regia di Marco Lorenzi. Incendi di Waidi Muawad è una delle opere più intense e significative della drammaturgia contemporanea. E lo spettacolo vede protagonisti Filippo Dini e Frédéric Loiseau, interpreti di un racconto potente che intreccia memorie, identità e destino. Dopo la morte della madre Nawal, i gemelli Jean e Simone intraprendono un viaggio destinato a cambiare per sempre la loro esistenza. Incendi con Filippo Dini sarà in scena a Treviso, Teatro Comunale Mario del Monaco, dal 5 all'8 novembre, al Carignano di Torino dal 17 al 29 novembre e al Teatro Sociale di Trento dal 16 al 20 dicembre.
1: Parleremo dopo festival artistici e culturali, dopo Bad Spandi Amor Foda.

E adesso spazio ai festival artistici e culturali. Ecco, vi segnalo FOG, Performing Arts Festival, alla Triennale di Milano. Un festival dedicato alle espressioni più innovative tra danza, teatro, performance e musica. Con 14 spettacoli, dal 19 settembre al 15 novembre. Tra gli ospiti più attesi anche la compositrice statunitense Calorin Show, premio Pulitzer per la musica, Boris Charmatz, figura di riferimento per la danza, e regista e compositore sudcoreano Yako. Questo a Milano, la Triennale. Per maggiori informazioni consultare il sito triennale.org. Vi segnalo a Bergamo, dall'1 all'11 ottobre, Bergamo Scienza. Un festival con oltre 180 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori e oltre spettacoli. Il tema di Bergamo Scienza quest'anno è Convergenze, un invito a superare i confini tra le discipline per affrontare le sfide del presente. Dagli ospiti vari premi Nobel e scienziati. Per maggiori informazioni il sito è bergamoscienza.it. Fino al 3 ottobre è in corso nelle Dolomiti, nelle Trentine, i suoni delle Dolomiti. 18 appuntamenti appunto tra le Dolomiti Trentine. Una manifestazione che si chiude con Daniele Silvestri al Pian dei Jaodes in Val Salei. Per maggiori informazioni il sito è isuonidelledolomiti.it. Sempre in Trentino, a Borgo Valsugana, nella Val di Sella, Arte Sella, un festival che coniuga arte e natura. Il 26 settembre inaugura Elementi, progetto fotografico di Francesco Iodice, nel Borgo di Valsugana. E il 9 ottobre Benedetta Daglia Bue presenta i profili delle Anguane, una nuova installazione. Per maggiori informazioni il sito è artesella.it. Interessante festival musicale è Le Forme del Jazz a Venire, che si svolge a Ravenna 25-26 settembre e il 2-3 ottobre. Le Forme del Jazz a Venire è una rassegna dedicata alle nuove leve del jazz italiano, con 4 concerti gratuiti. In cartellone dei cantanti Lisa Manara da Flocco, il chitarrista Francesco Merli e il pianista Vincenzo Bosco. Per maggiori informazioni il sito è leformedeljazzavenire.it. A Lucca, dall'8 all'11 ottobre, avremo Pianeta Terra Festival, un festival diretto da Stefano Mancuso che indaga le forme biologiche e artificiali dell'intelligenza, ma anche quelle individuali, collettive, cognitive, emotive e creative. Incontri, interviste, lezioni e spettacoli, ospitati in luoghi simboli di Lucca come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, Orto Botanico. Per maggiori informazioni il sito pianetaterrafestival.it. Fino al 15 novembre è in corso a Roma Roma Europa Festival, 100 spettacoli, 240 repliche, oltre 1000 artisti e 20 spazi. Tra gli appuntamenti il ritorno di Romeo Castellucci con Faust, fatto, non detto, è un balletto nazionale di Marsiglia. Tra gli ospiti anche Vinicio Capossela, che presenta Prima Nazionale e Morte non avrà dominio. Per maggiori informazioni il sito è romaeuropa.net. A Salerno, dal 16 al 20 settembre, avremo Salerno Design Week, con mostre, installazioni e incontri che portano alla cultura del progetto della città campana. Il tema Alchimia del Design mette in relazione manifattura, creatività, innovazione e rigenerazione urbana. Il sito è salernodesignweek.it.

Care amiche e cari amici, come al consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco, il tema che volevo affrontare oggi è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta è, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché sono tratti di un genere di nicchia, cioè la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura, sembra un genere per pochi eletti, ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai, ecco, la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi. Come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma. Un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile, leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo, gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non accollarsi più problemi di quelli che ne ha.

0: e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera pop. Io non voglio dire, non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no, c'è dell'ottima musica pop rock. Sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque ci snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.
1: Do you know Tom Corgan? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono prigionieri.

0: Ecco, stavamo parlando di cultura, crisi della cultura, come mai la cultura è un genere così poco seguito, e possibili soluzioni per dare più risalto a tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Ecco, io non ho la bacchetta magica, però io mi rendo conto che se anche la televisione di Stato, almeno la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, desse più risalto a certi programmi, a concerti, spettacoli teatrali, per esempio, letture impegnate, ecco, con attori anche famosi, ponendoli non, diciamo, a mezzanotte, in ore assurde, ma ponendoli in fascia di prima serata, sono convinto che il pubblico ci starebbe a seguirli. Ho presente spettacoli come di Benigni, per esempio, di Alberto Angela, rubriche culturali, che sono seguite in quanto hanno pure contenuti impegnati, ma che comunque hanno comunque una dimensione di intrattenimento, sono gestiti in maniera intelligente, in maniera divertente. Insomma, cultura non è sempre sinonimo di noia. La cultura può essere anche un modo anche per evadere, per aprirsi la mente. Insomma, ci sono commedie anche di Pirandello, commedie di De Filippo, che vengono anche messe, diciamo, di tanto in tanto, anche se raramente, infatti, più accessibile al pubblico alle 9:30 di sera. Bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse, una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Ci sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale. Ma questa è una mia considerazione personale. Sa di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati e quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana.
1: È lunedì 12 ottobre 2026, la chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003 in Malesia Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera, era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale. Nel 1934 l'attore Pino Caruso. Nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti. Nel 1954 l'attore Massimo Ghini. E nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.

0: Una settimana non può che iniziare bene quando c'è Almanacca. Le storie, la musica, i racconti, le nostre voci. In questo appuntamento quotidiano, ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm.
1: Bentrovati in Almanacca, da Desiree Michilli. Lo studio Indeco di Seteva Travel ha messo le ali per atterrare a Tenerife. Tutta questa settimana ci fermeremo qui, perché Tenerife è una destinazione ideale di vacanza per 365 giorni all'anno. Le Canarie vantano infatti un clima subtropicale,

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo studio Fuxia ha sempre la valigia in mano. Non ci fermiamo mai. Amiamo il mondo e la sua saggezza. Un proverbio colombiano recita: acqua che non devi bere, lasciala scorrere.

Ah, finalmente posso dire benvenuti nella nostra rubrica Dolci Curiosità, posta del cuore, lettura di poesie d'amore. Ma no, qua se magna. Vi propongo una settimana golosissima. Spezziamo una tavoletta di cioccolato, nero fondente, dorata al caramello? No. Rosa, dall'Università di Brema arriva un cioccolato tutto rosa, sì, frutto di specie diverse di alberi di cacao del Brasile, Costa d'Avorio ed Ecuador. Coloranti? Eh no, lavorando la Rebico Coa Bean, una particolare fava di cacao, si ottiene questa nuance romantica e chiquettosa. Assaggiamo?

telecomandi in mano. Almanacca si trasferisce sui migliori canali televisivi e parla di serie... oggi sono le serie TV. Ma quando questa piccola redattrice era piccina, ciò si chiamavano telefilm. Ore 20 e 30 e tutti sul divano a guardare la TV, ovviamente senza perdersi la sigla. E ne esistono davvero di belle. Nei decenni sono diventate famosissime, inconfondibili. Era il febbraio del 1983 e sulla NBC e in tutte le TV del mondo andava in onda una produzione Frank Lupo, prolifico sceneggiatore. Cast davvero favoloso. Mr. T e George Pippard, il grande interprete di Colazione da Tiffany, ed una sigla d'apertura composta da Pete Carpenter e Mike Post. E se avete un problema da risolvere e riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: La settimana inizia meglio con i consigli delle stelle. È il momento dell'oroscopo. Ariete, è arrivata l'ora di fare scelte importanti. Non averne timore. Toro, la pigrizia è una prerogativa del tuo segno, ma oggi hai tanto da fare. Forza, Gemelli, fai attenzione alle spese e alla rabbia. Cancro, nuovi incontri al lavoro ti rendono più sereno. Leone, attenzione alle spese, sii formichina. Vergine, il romanticismo è nell'aria. Bilancia, il lavoro è tanto, ma hai l'energia giusta per affrontare la settimana. Scorpione, concedi più spazio al relax e alle tue passioni. Sagittario, l'elogio di un collega ti darà sprint. Capricorno, nuovi accordi di lavoro ti renderanno ancora una volta vincente. Acquario, c'è un po' di fatica nell'aria. Dosa le forze e oh, issa! Pesci, qualche tensione al lavoro. Non ti curare di loro, ma guarda e passa avanti.
1: L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo. Piuttosto è responsabilità di tutti e dobbiamo proteggerlo. Questo sosteneva Moth Agadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta debba essere davvero green con Lunas. Chiedeteci come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Da Ilis Azure. Sarebbe bello iniziare la giornata scartando un bel regalo, no? Il manager multimilionario Gianluca Vatti ha donato alla sua compagna Sharon Fonseca per i suoi 28 anni una Range Rover con una carrozzeria effetto velluto nero e dettagli color porpora. Il prezzo stimato, non ufficiale, si aggira intorno a 500.000 euro. Nel 2020, invece, il giocatore partenopeo Insigne ha ricevuto per i suoi 29 anni dalla moglie Jenny una Lamborghini Huracan Evo con motore V10 capace di scatenare 640 cavalli, valore di oltre 200.000 euro. E nel 2018 Mauro Icardi ha donato alla sua banda Nara una lussuosissima Bentley Benta Yaga, anch'essa da 200.000 euro, con un elegantissimo color Total Black, consegnata in un avvolgente fiocco bianco.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Mercury Maranca.

Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe and Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. Qui Angie Calandra da 16 Radio. Ben ritrovati su Safe and Jazz, dove i mondi della buona musica si danno appuntamento per deliziare le nostre orecchie. Il primo brano della selezione di oggi è un raffinato swing portato al successo dalla grande Anita O'Day. Ad interpretarlo Cheryl Pantin, vocalist del famoso gruppo Manhattan Transfer. L'agile e versatile soprano ci ripropone un'Anita O'Day dalla voce più leggera e gentile, un ascolto piacevole che ha spinto molti a scoprire le registrazioni originali della O'Day. Con Pick Yourself Up, Cheryl Pantin.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione. Ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatà, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva, per Antonelli appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In console e in regia il nostro Daniele Liberato. Oggi Daniele ti porto una nostra vecchia conoscenza che è uscita con un brano nuovissimo e che nel frattempo diciamo che ha fatto anche una transizione nominale. Lo chiamiamo Niro, lo chiamiamo Gervasio, lo chiamerei adesso Gervasio. Ciao Gervasio!
1: Ciao, ciao!
0: Raccontaci un po' tutto quello che è successo in questo periodo in cui non ci siamo sentiti.
1: Dobbiamo dire la verità, sono successe un bel po' di cose. Come appunto preannunciato precedentemente, c'era questo percorso personale, no? di crescita, di evoluzione, di cambiamento, cosa che nasce con Piume. Questo brano che appunto racconta l'amore del figlio per la madre. E che succede? Che in tutti questi anni il mio precedente nome era Niro, quindi un acronimo di Non Importa Rinasco Ora. Quindi il momento di rinascere però non era ancora giunto
0: e giunge finalmente.
1: Sono rinato adesso, sì, perfettamente.
0: Raccontaci un po' come inizia la tua carriera, anche se in breve ovviamente rispetto alla prima intervista, ma...
1: La musica nasce all'età di 13 anni in seminario e quindi inizio così a scoprire questo talento musicale suonando l'organo, a comporre i primi brani, e dal 2015 in poi inizio con i primi live a dare via a questa carriera artistica. E l'evoluzione in questi anni è veramente stata tanta, che mi ha portato sia a crescere personalmente che artisticamente. Però ora con questo nuovo brano Play è proprio un riscatto alla vita a tutte quelle persone che hanno sempre cercato di, come si dice, mettermi i bastoni tra le ruote, no? Uh-huh. E quindi con Play è un urlo, è un grido di dire ok, io ci sono rinato, e tutto quello che c'è stato prima che mi ha fatto male, che mi ha segnato, e giustamente non esiste più, quindi si guarda verso un nuovo orizzonte.
0: Beh, io farei subito sentire allora il vecchio Niro per poi aprirci al nuovo Gervasio. Piume.
1: Perfetto.
2: Sono qui per dirtelo, sei come un brivido che si scioglie attraverso le vene. Ogni volta che ti guardo ridere, sei la forza che mi spinge a sognare.

0: E da questo pezzo ci avviciniamo a quello che è il nuovo Gervasio, Gervasio Provenzano. Dove possiamo trovarti? Sui social, come sei nominato?
1: Allora, potete trovarmi su Instagram, sulla pagina ufficiale appunto Gervasio Provenzano Nero Official, anche su Facebook con lo stesso nominativo, e YouTube Gervasio Provenzano, quindi ovunque vogliate ci sono.
0: Basta scrivere su Google Gervasio Provenzano e uscirà
1: Esce
0: un Niro, ci sarà
1: tutto.
0: sempre lui. E trovatelo in tutti i social. Prossime tappe.
1: Prossime tappe,
0: Breve, medio e lungo
1: 25.
0: termine, come suol
1: Allora,
0: dire.
1: diciamo che ce ne stanno un paio: 25 giugno a Parma, 15 luglio Parabita, e qui nel Salento ce ne stanno altre che stiamo definendo. Quindi sì, si prospetta una stagione veramente estiva bellissima. Finalmente si ritorna a stare a contatto con la gente, col pubblico e con la musica soprattutto.
0: Beh, sono assolutamente stracontenta e ovviamente non vedo l'ora di far sentire ai nostri ascoltatori chi sei nella tua nuova veste, nella tua, ecco, rinascita. Gervasio, grazie per
1: Grazie,
0: essere stato con noi. Io
1: grazie a voi. Un
0: ti saluto e spero di riaverti prestissimo con i tuoi prossimi
1: abbraccio.
0: brani. Un abbraccio, Gervasio
1: A
0: Provenzano.
1: presto.
0: Play.
2: Come ti vesti, ma come parli, perché lo fai e ancora sbagli. È la mia vita che passa davanti, con resto di zero per conto degli altri. Questa canzone non è per me stesso, ma perché solo se sento.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, Wilm e USB per oggi, per dire no allo stop degli impianti e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città, Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.

Bentrovati, buon lunedì 12 ottobre con il GR delle buone notizie. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dessereau, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro ricerche sull'optogenetica. Questa tecnologia permette agli scienziati di controllare specifiche cellule nervose usando la luce. Può sembrare qualcosa di molto lontano dalla vita quotidiana, ma la tecnica sta offrendo nuovi strumenti per studiare il funzionamento del cervello e alcune malattie neurologiche e psichiatriche. La ricerca potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni per problemi legati alla vista. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato invece a Francis Salzen per il suo lavoro legato all'osservatorio IceCube, costruito sotto il ghiaccio dell'Antartide. L'enorme struttura utilizza migliaia di sensori per rilevare neutrini provenienti dallo spazio. Queste particelle attraversano la materia quasi senza interagire e possono quindi portare informazioni preziose sugli eventi più lontani e violenti dell'universo. La cosa interessante è che il riconoscimento sottolinea ancora una volta l'importanza della ricerca fondamentale. Prima di sapere a cosa servirà una scoperta, bisogna avere la curiosità di cercare una risposta. A Torino, durante la manifestazione Wave by Vento, si è parlato del rapporto tra IA, tecnologia e persone. Un messaggio particolarmente interessante è che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere vista semplicemente come qualcosa destinato a sostituire il lavoro umano. Quando gli strumenti diventano accessibili a tutti, ciò che diventa davvero importante è saperli usare con una direzione, una visione e una cultura adeguate. Dal 16 ottobre torna in Italia il Festival Cultura, con oltre 100 iniziative distribuite in più di 40 città. Saranno aperti al pubblico palazzi storici, normalmente non accessibili, insieme a mostre, concerti, incontri e attività dedicate all'innovazione. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e permettere a un pubblico più ampio di scoprire edifici, opere e storie spesso poco conosciute. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti, a dirlo è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La Premier poi aggiunge: urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere e batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che, dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà, è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cade per 100 metri sul Pizzocchetto, 26enne, recuperato nella notte. Un escursionista di 26 anni, originario di Roma, è stato ritrovato vivo ma in gravi condizioni dopo essere scivolato per circa 100 metri tra le balze rocciose nella zona di San Gregorio nelle Alpi. Le operazioni di ricerca sono iniziate nella serata di domenica, 11 ottobre. L'UV di Borgo Valbelluna, la UILM, si conferma primo sindacato. La UILM Belluno ha confermato la propria posizione di primo sindacato alla SEST l'UV di Mel, ottenendo 22 voti nelle recenti elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questo risultato le consente di conquistare due seggi, risultando così la sigla più rappresentata all'interno dell'azienda. Export bellunese in crescita, ma l'occhialeria frena. Il commercio estero della provincia di Belluno ha registrato un incremento dell'1,6% nel primo semestre del 2026, con esportazioni che hanno sfiorato i 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, si evidenziano andamenti differenti tra i vari comparti produttivi, con l'occhialeria che mostra segnali di rallentamento. Più turisti, ma basta per far crescere le montagne? La domanda di Uncem. L'estate del 2026 ha visto un aumento del turismo nelle Alpi e negli Appennini. Tuttavia, Uncem sottolinea la necessità di trasformare le presenze turistiche in uno sviluppo stabile per i territori montani. Un sondaggio condotto tra agosto e settembre ha rivelato che il 62,7% degli intervistati ha una visione positiva della situazione. Condannato per violenze sull'ex moglie, fermato a Cortina ed espulso. Un cittadino albanese di 48 anni, condannato per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie, è stato rintracciato a Cortina d'Ampezzo e rimpatriato in Albania. L'uomo, al quale era stato revocato il permesso di soggiorno, è stato individuato durante un controllo della polizia locale l'8 ottobre. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Volare.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della panca, c'erano una o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 6ª giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. Donipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboni. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo ai microfoni di Sky Sport.
1: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, no, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
0: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la 6ª giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi 2 posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo 3 sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Vojvoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d'Oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che, dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà, è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you run away.
3: imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
4: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Tra le altre radio c'è anche la vostra antenna del cuore. E allora eccoci qua, subito pronti per la new entry di

che mette in campo tutta la sua versatilità, continua l'esplorazione di ogni sfaccettatura del pop per lei. Ma con questi suoni siamo già in

0: Bobby, uno dei brani più suggestivi contenuti nell'ultimo di Kissing Dynamite.
1: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade.
2: Oh,

abbassamento di 2 gradini. Al numero 10 è confermata la posizione dagli Smoking Snakes con questa Look in Your Eyes.

fuori grazie ai cassetti segreti in cui c'erano e ci sono tuttora tante tante creazioni del Folletto di Minneapolis, Prince Timeless. Non l'abbiamo mai dimenticato, ma addirittura adesso ne gustiamo delle vere e proprie chicche inedite. Alabama, posizione numero 7. Ci lasciamo in apertura di zona poker, bandiera a scacchi, sui suoni di Luna, Lei mi guarda con Sally Baby Modella. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va Fene Alte Radio Al Gode from 7va FM LT Radio Al Gode from 7va FM barra diagonal Alte Radio Al Gode
1: from 7va FM Alte Radio Al Gode
0: from 7va.fm barra Alte Radio Al Gode
2: from 7va.fm Nauti Rádio All Good Day
0: from 7va.fm / Out to Radio All Good Day from 7va.fm / Out to Radio.
3: Nuovo numero di Algoday, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algoday che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamoda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
4: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo, certo,
3: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.

0: Ora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto ricchi, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di

0: Goday qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. All Goday. From 7va.fm/altiradio.
2: Bollettino Dolomiti Meteo, emesso dal servizio meteo ARPAV, lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 13. Evoluzione generale. Si afferma un promontorio anticiclonico che si protende da sud-ovest, con massimo barico a metà settimana. Per la montagna veneta ne consegue un tempo al più leggermente variabile, con significativi spazi di sereno e una maggior nuvolosità a fine periodo. Nel complesso, le temperature tornano su livelli superiori alla norma. Tempo previsto fino alle 24 di oggi. Leggera variabilità residua, con nubi basse più presenti sulle prealpi, specie durante le ore più fredde, e per il resto spazi di sereno via più ampi. A tratti qualche locale rinforzo di venti settentrionali in quota sulle prealpi. Temperature massime previste in libera atmosfera sulle prealpi 8 gradi a 1500 metri e 5 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 6 gradi a 2000 metri e meno 2 gradi a 3000 metri. Tempo previsto per martedì 13 ottobre. Stato del cielo. Cielo in prevalenza poco nuvoloso con significativi spazi di sereno, qualche addensamento soprattutto nelle prime ore sulle prealpi per nubi basse e dal pomeriggio localmente anche sulle Dolomiti. Precipitazioni assenti. Temperature. Prevalgono contenute diminuzioni delle minime e contenuti aumenti delle massime. Minime e massime previste in libera atmosfera sulle prealpi 5-10 gradi a 1500 metri e 3-8 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 3-9 gradi a 2000 metri e meno 2-1 grado a 3000 metri. Venti. Nelle valli deboli con direzione variabile salvo occasionali fasi di moderato rinforzo dei quadranti settentrionali. In quota per lo più tesi da nord, specie sulle Dolomiti. Indicativamente 20-40 km all'ora a 2000 metri e 35-55 km all'ora a 3000 metri. Tempo previsto per mercoledì 14 ottobre. Stato del cielo. Cielo poco a tratti parzialmente nuvoloso, comunque con significativi spazi di sereno. Precipitazioni assenti. Temperature. Spiccano degli aumenti, salvo valori minimi, stazionari o in locale leggera diminuzione, a bassa quota. Massime in aumento, più sensibile in quota. Minime e massime previste in libera atmosfera sulle prealpi 9-14 gradi a 1500 metri e 8-9 gradi a 2000 metri, sulle Dolomiti 6-10 gradi a 2000 metri e 1-4 gradi a 3000 metri. Venti. Nelle valli deboli con direzione variabile, in quota nord-occidentali da tese moderate con attenuazione a partire dalle prealpi occidentali, indicativamente 20-40 km all'ora a 2000 metri e 35-55 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per giovedì 15 ottobre. Cielo da poco parzialmente nuvoloso. Per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime nelle valli e delle massime in quota. Tendenza per venerdì 16 ottobre. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Per le temperature variazioni contenute di carattere locale. Zero termico previsto in libera atmosfera alle ore 12 in metri. Lunedì 12 ottobre 2600, martedì 13 ottobre 3200, mercoledì 14 ottobre 3700, giovedì 15 ottobre 3900, venerdì 16 ottobre 3900.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo ai microfoni di Sky Sport.
2: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, no, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
1: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaer più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Va ora in onda
15: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
16: One ticket, please.

0: Quando nel piatto di un giradischi suonava Barry White, per me, ma credo anche per voi, era sempre una festa. Nel 1975 il re indiscusso del soul lanciava un vero e proprio inno alla musica, una medicina contro i cuori infranti. Le orchestrazioni ipnotiche della Love Limited Orchestra e quel mitico parlato iniziale che fu un suo marchio di fabbrica in tantissimi suoi successi. Lascia che la musica suoni. Let the music play. Era il primo brano di oggi di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora lasciamo che la musica suoni anche qui a Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco. Dalla voce profonda del re del soul orchestrale, il grandissimo Barry White, passiamo direttamente al trono della disco music, perché è il momento della regina indiscussa. Arriva Donna Summer.

0: Control, un singolo inaspettato per Donna Summer, per altro alle spalle aveva un collettivo non male, agli arrangiamenti un certo Rod Temperton, la mente dietro a Thriller di Michael Jackson ed ovviamente la produzione di Quincy Jones. Era il 1982 per Love is in Control, da Donna Summer ad Ashford e Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

una delle coppie più belle, affiatate e iconiche della storia della musica, Ashford e Simpson. Questa formidabile coppia ha scritto la storia della musica firmando capolavori assoluto per la Motown. Negli anni 80 decisero di prendersi il centro della scena con il loro più grande successo commerciale da interpreti, un brano che celebra l'amore solido e indistruttibile. Era Solid. Adesso il presente, il passato con Anderson .Paak e Smokey Robinson.

0: Il presente e il passato della black music, da una parte uno dei polistrumentisti e performer più talentuosi della nostra generazione, dall'altra una leggenda vivente della scuderia Motown, Anderson .Paak, e il mitico Smokey Robinson e la meravigliosa Make It Better, era il 2019. Adesso un vero e proprio manifesto culturale che ha portato la cultura di Long Beach nelle radio mainstream di tutto il mondo, pubblicata come secondo singolo di quel capolavoro intitolato Doggy Style a Black Coffee. Diamo spazio alla storia dell'hip hop. Snoop Dogg in Gin and Juice.
1: I'm serious, what y'all think?

Oggi siamo andati a East London per scoprire un artista indipendente che sta facendo impazzire la web. Tutto è iniziato con un video registrato in una stazione dei treni, lui che canta da solo in mezzo ai pendolari che camminano veloci. Quel brano è diventato virale e oggi lo abbiamo ascoltato qui nello spazio novità della settimana di Black Coffee. L'artista si chiama semplicemente Washington e il suo nuovo lavoro si chiama Monday Blues. E adesso arriva l'inedito di Stevie Wonder.

I Am Into Living è una vera perla rara rimasta nascosta per mezzo secolo. Fa parte dei quattro inediti assoluti registrati originariamente durante le storiche sessioni del capolavoro Songs and the Key of Life e pubblicati a sorpresa a fine settembre del 2026 per celebrare i 50 anni di quest'album leggendario, con materiale totalmente inedito mixato dagli ingegneri del suono originale. E pensate che nei cori ci sono persino delle giovanissime Dennis Williams e Thelma Houston. Ovviamente nelle altre puntate di Black Coffee ascolteremo le altre tre tracce inedite. Adesso direttamente dal nuovissimo album Devotion, il re Mida delle tastiere e vincitore di un Grammy, Corey Ernie, il brano si intitola Something Happens ed è una traccia spirituale intensissima, intrisa di jazz e contemporary soul. Ma l'emozione raddoppia perché ad impreziosire il brano c'è l'inconfondibile armonica, ancora una volta, di lui, di Stevie Wonder.

Di Cory Ernie. Adesso in arrivo il nuovo di Victoria Monet, che ha aperto il concerto di Bruno Mars a San Siro. Brano presentato durante quel concerto si chiama Juicy.

Era il nuovo di Victoria Monet con Juicy, direttamente dalle alte posizioni della UK Chart Soul, il nuovo di Reggie Myricks con Take Me With You.

L'ultima novità di oggi unisce la storia della dance italiana al soul internazionale sotto la sapiente produzione di Figo Sound, che poi sarebbe Stefano Colombo. Torna lo storico e leggendario marchio dei Change. Il nuovo singolo si chiama It Got a Feeling About Your Love e si poggia tutto sulla voce sensuale e pazzesca di Tania Michelle Smith.

Quello che abbiamo appena ascoltato è il brano che nel 1982 firmò una pace storica. Rick James convinse i Temptation a riunire la loro formazione leggendaria, richiamando al microfono giganti come David Ruffin e Eddie Kendricks. Registrata direttamente nello studio casalingo di Rick James, Standing on the Top è il ponte perfetto tra l'eleganza del soul classico Motown e l'energia street funk dei primi anni 80. Un brano monumentale che nella versione dell'album sfiora i 10 minuti di pura estasi ritmica. Ancora buon funk con i Tramps, che prima del ciclone Disco Inferno, il gruppo simbolo di Philadelphia, conquistava il mondo con una miscela esplosiva di soul. Questa è Hold Back the Night qui a Black Coffee.

Adesso lasciamoci cullare da una delle band più influenti della storia dell'R&B moderno. Vi porto nel 1996 a Oakland per ascoltare una vera e propria dinastia musicale. Loro sono i Tony, un trio formidabile composto dai fratelli Wiggins e dal cugino Timothy, Christian Reilly. Dal loro storico album House of Music ascoltiamo Thing It of You.

Erano i Tony con Thinking of You. Chiudiamo la puntata di oggi con Prince, il suo primo vero grande successo commerciale, poco più che ventenne. Ha scritto, composto, arrangiato e suonato personalmente ogni singolo strumento presente nella traccia. Questa è I Wanna Be Your Lover.

0: E anche oggi si chiude il nostro viaggio all'interno della musica soul, funk e R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Pronti, partenza via ragazzi, è iniziato un nuovo appuntamento con Flipper. Ciao, sono Marco Mari, ho pronto qui il mio Flipper con le mie palline e le mie canzoni e le mie notizie curiose che vi terranno occupati con me per una orettina, dai. Partiamo subito, partiamo sprombattuto, partiamo con una signora della canzone. Stiamo parlando di Mietta, che lei a partire dal 1989 con canzoni e poi con Amedeo Minghi e per tutti gli anni 90 ci ha regalato delle belle sensazioni.

Una canzone, questa in apertura del nostro Flipper, che ci ha riportato ad un'estate di fine anni 90, cos'era, il 1998? Beh, l'estate nella quale lei, Mietta, e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica, partecipando entrambe ad una trasmissione amatissima all'epoca, ovvero il Festival Bar. Tra poco, ragazzi, vi daremo anche notizia di quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno di Flipper.

I Backstreet Boys sono tornati protagonisti nel nostro Flipper, ma adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Sono tutte curiosità che arrivano dall'Italia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Come si fa a non sciogliersi davanti a un quarto d'ora abbondante prima di arrivare al momento dei saluti? Abbiamo ancora qualche canzone da regalarvi, ma abbiamo anche dell'altro da darvi. Abbiamo ancora l'ultima curiosità. Il tempo di una canzone? O anche due? Direi di sì. Dopodiché, ragazzi, vi parleremo di un bel regalo fatto da due figli al papà. Un regalo davvero inaspettato e insperato.

Quando mancano pochi minuti alla conclusione anche quest'oggi della nostra partita flipper, vi raccontiamo una bella storia accaduta a Celano. Siamo nella Marsica in Abruzzo, protagonista della quale è il signor Dino. A Celano alcuni giorni fa c'è stata il raduno delle auto d'epoca e i figli del signor Dino l'avevano invitato ad andare a vedere, lui che è appassionato d'auto d'epoca. Lui inizialmente non ci voleva andare, poi moglie e figli hanno insistito, così lui è andato. E quando è arrivato nel piazzale antistante il castello Piccolomini, c'erano tutte le auto d'epoca, almeno in esposizione, e lui è caduto l'occhio su una Fiat 1100 di grigio scuro che l'ha colpito particolarmente. Perché? Perché quell'auto era stata l'auto di suo padre, che nel 1964 la acquistò, vettura sulla quale poi il signor Dino aveva iniziato le prime guide per imparare a guidare praticamente. E così praticamente si è avvicinato, ha notato che anche l'interno era identico, rosso, a quello dell'auto del padre. E il figlio gli ha detto: ma papà, sembra la macchina del nonno, quella che hai guidato anche tu. E lui fa: sì, è semplicemente identica. E gli ha detto: queste sono le chiavi. Praticamente i figli hanno fatto il regalo al padre di questa vettura, che poi era quella che lui aveva guidato tanti tanti anni fa.

I Cock Robin, dagli anni 80 noi li ricordiamo per due canzoni. La loro prima, Promise You Made, e poi questa Just Around the Corner. E i Cock Robin sono stati i penultimi a partecipare oggi al Flipper di Marco Mari. Il tempo di ascoltarci è Quotidiotto 883 Max Pezzali e poi arriveranno i miei saluti. Sai.

0: E così, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper. Ci siamo giocati tutto il giocabile. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Da Alessandro Sgamba apriamo con il calcio. Serie A, Inter e Lazio in vetta insieme. I nerazzurri superano il Parma 3-0, la squadra di Gattuso il Monza 3-1 e sono 16 i punti dopo 6 giornate. La Roma frena 0-0 con il Como, così come il Milan 1-1 a Reggio Emilia con il Sassuolo e la Juventus stesso risultato con il Cagliari che sale a quota 13, al momento in quarta posizione. Bene il Napoli 3-0 al Frosinone. Le altre gare, prima vittoria per il Genoa 2-1 alla Fiorentina, con lo stesso risultato il Bologna passa sul campo del Lecce in attesa di Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Coppe europee, Champions League, secondo turno martedì 13 alle 21 Inter-Bruges e Villarreal-Napoli. Mercoledì 14 alle 18.45 Feyenoord-Como, mentre alle 21 Roma-Real Madrid. Europa League, giovedì 15 Salisburgo-Milan alle 18.45 e alle 21 Celta Vigo-Juventus. Conference, si parte sempre giovedì alle 21 Atalanta-Paphos. Cambiamo argomento, Formula 1, Singapore vince Verstappen per la gioia di Antonelli che dalla terza posizione dietro quella di Leclerc vede ora il traguardo che potrebbe essere raggiunto ad Austin domenica 25 ottobre. Classifica generale, Antonelli 340 punti, Russell 238, Hamilton 229 con Verstappen che insidia la sua posizione a quota 221. MotoGP a Marc Marquez, dopo la vittoria nella sprint non riesce la replica in gara, anzi il sesto posto è oro per Martin che in gara chiude terzo dietro Bezzecchi e Fernandez ma torna leader del mondiale a quota 355 con Marc Marquez dietro a 353, Bezzecchi recupera salendo a 309. E chiudiamo con il basket, Serie A, punteggio pieno dopo tre giornate per Virtus Bologna 93-86 su Venezia e per Napoli 99-80 contro Cantù. Torna a vincere Milano 106-77 su Treviso. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamba.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. Sette persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Questo vuol dire prevalenza di sole con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Si tratterà comunque di piovaschi che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, comprese diffusamente tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione al vento, questo invece si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con il già farsa di con DJ, va ora in

0: Credo che sia il gerundio, perché il gerundio suggerisce, no? Perché che tempo è? Allora uno dice, no, endo, ando, ondo, undo, gerundio, no? E allora sì, c'era questo aiuto, l'unico verbo che tutti quanti indovinavano, ma fini che manco è. Spero di aver indovinato. Comunque, cercando di farcela, possiamo anche riuscendo, facendo, potendo. Vabbè, basta, perché è tempo di ascoltare.
1: Whatever I play to you, you play back to me.
0: Ok, ci siamo. Allora, new entry di Zona 25 tra Mille Chaos. Back.

pesa di 3 posizioni, gran dispiacere. Speriamo insomma di poterla ascoltare almeno un'altra settimana, perché quando i pezzi vanno via c'è questo magone, no? Questa inconsolabilità, però dopo ci sono altre fasce orarie, no? Attenzione a Lucky DJ.

questo posto nessuno urla, niente strilli. Vabbè, dai, c'è un'estensione vocalica invidiabile, Milk and Sugar con James Starr, Guess So High, è da mettere a un certo punto ben preciso della serata, e un po' di luce in più ci sta.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va fene alte radio al gode from7va.fm LT radio al gode from7va FM barra diagonal alter radio al gode
1: from 7 va FM alter radio all go day
0: from 7 va punto FM barra alter radio all go day
2: from 7 va punto FM alter radio all go day
0: from 7va.fm / alter radio all go day from 7va.fm / alti radio.
3: Nuovo numero di Algodei, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algodei che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che

0: conta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
1: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
0: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
1: certo, certo,
0: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
1: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti, però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
0: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
1: Grazie Francesco.

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Senoda Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale.

0: La musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti
1: di Trento,
0: di Trento.

Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso il lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa, per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio, dopo il sabato e la domenica di campionato, si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi punti in campionato, alle 20.45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter Brugge e Villarreal Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Meano. Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Questo vuol dire prevalenza di sole con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Si tratterà comunque di piovaschi che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, comprese diffusamente tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione al vento, questo invece si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo il pausone

0: cosa lunga per le nazionali, non era mai successo se non per la situazione Covid, se non per la situazione mondiali in Qatar. Comunque, fatto sta, il campionato è ripreso e abbiamo naturalmente la formula classica, e quindi ringraziamo al solito le ragazze della redazione Fucsia di Almanacca che ci hanno sostituiti in questo periodo, perché Sporting Go non si ferma mai, almeno per quanto riguarda la formula musicale, si va comunque avanti ogni lunedì. Abbiamo naturalmente l'immancabile Fabio Cantelmo della redazione di non solo calcio.news. Pronto?
1: Un malatizio Fabio Cantelmo, buongiorno, ciao Francesco. Sì, diciamo che qua il clima nel nord Italia è cambiato, quindi siamo passati dai 40 gradi al mattino a 13 e poi durante il giorno a 25, quindi c'è una, sembra un po' di essere nel deserto del Sahara qua, c'è una leggerissima escursione termica proprio, ma leggera, impercettibile.
0: Lo ricordiamo, siamo collegati con Torino perché è lì che ha sede la redazione di non solo calcio.news. Abbiamo così spoilerato in qualche maniera che è cambiata la temperatura del tè dell'intervallo, esatto, e quindi avremo sicuramente un tè bollente per la povera gola.
1: Fammi dire una cosa, fammi subito una cosa.

0: cosa. Non so te, a me è piaciuta tantissimo questa formula delle nazionali. Io l'ho trovato bello, corretto, perché comunque in questa maniera i tecnici hanno potuto lavorare bene con le proprie nazionali e i risultati si sono visti. Tra altre cose, se tu ci fai caso, tutte le altre, in tutti gli altri sport funziona così, cioè nella pallavolo, nel basket, nel rugby, in qualsiasi sport di squadra, quando ci sono degli impegni tipo gli europei, i mondiali, piuttosto che la World League, piuttosto che cavolo ne so, dillo tu, comunque sia, cioè, le squadre stanno un mese, le nazioni stanno un mese insieme e poi ripartono con o iniziano il campionato. Quindi ho trovato una formula molto interessante e secondo me da ripetere. Non so tu, non so, questa è la mia opinione personale.
1: Ma tu sai che io sono interessatissimo alle nazionali, mi piacciono più le nazionali che non sì, i campionati, quindi sono rimasto contentissimo. Per una volta faccio i complimenti all'UEFA a discapito della CONMEBOL, perché la federazione sudamericana non ha combinato una situazione interessante tutto sommato come la Nations League, che mette di fronte nazionali di pari livello, quindi abbiamo avuto delle belle partite, Italia-Francia, Francia-Italia, la Turchia, il Belgio, quello che ci pare. Invece se vai a vedere, la nazionale brasiliana ha giocato contro India, due volte contro l'Australia, delle cose, e adesso a novembre sarà ancora, per carità, tutto rispetto per le formazioni asiatiche, però avremo ancora Singapore, Filippine, un arcipelago di non so dove, cioè proprio è una cosa un po' esagerata per quanto riguarda le amichevoli, il solito discorso di tournée della selezione che va in visita in quei posti dove è molto amata, quindi è un'operazione di marketing, di popolarità, di quello che vogliamo, ma che somiglia molto con il calcio. Invece situazione allenante per tutte le squadre dell'UEFA, financo per quelle meno forti che incontrano, esatto, quelle di pari livello, anziché rimediare delle carrettate di gol come succede magari nei gironi di qualificazione. La Nations League, che è stata poi distrattata, mai presa sul serio, è una specie di conference, ragazzi, invece mi piace, invece mi piace, ed è una formula più che azzeccata, da cui
0: sono
1: imparare.
0: D'accordo.
1: Però già che siamo nel segmento altri sport, parliamo del nostro velocissimo Kimi.
0: Beh ragazzi, allora, un noiosissimo gran premio, voglio fare una petizione: aboliamo per piacere Singapore, aboliamo Madrid, dei gran premi che sono di una noia mortale, perché sono piste dove la gara si decide il sabato durante le qualifiche, no? Salvo rare eccezioni. Kimi che è arrivato a sorpresa sul gradino del basso del podio, terzo. Un Kimi Antonelli che il prossimo weekend ad Austin potrebbe venire incoronato come nuovo campione del mondo di Formula 1. E udite ragazzi, l'ultima volta è stato Farina, l'ultimo italiano, nel 1953. Quindi ormai direi che, salvo cataclismi, ma dovrebbe essere fatta, anche perché bisogna capire, e poi c'è poi il pasticcio della FIA, perché ancora non si è deciso se si giocherà oppure meno, no? Se si correrà oppure meno i prossimi in Arabia Saudita piuuttosto che ad Abu Dhabi. Ma vista comunque la situazione generale, mi chiedo come cavolo si faccia ancora a pensare di poter correre, no? in quei due paesi. Non so, è farsi correre per un paio di settimane, cioè con quale criterio puoi pensare di andare a far correre là i piloti, potevi già organizzare direttamente le tappe. Quindi Kimi Antonelli molto conservativo, come giusto che sia, attenzione, quindi insomma abbastanza bene la Ferrari, però mi fa un plauso a Max Verstappen, perché ragazzi, con una macchina nettamente più scarsa rispetto alle altre, dominato anche la scorsa settimana. Stiamo parlando comunque veramente di un fuoriclasse, l'olandese volante, no? Un fuoriclasse straordinario. E Bottini è tanto tanto rispettato da Max Verstappen, perché è un altro che insomma tiene giù il piede senza paura, senza incertezza, quindi grande H12, possiamo dirlo.
1: Eh beh, fatto l'escursus doveroso sulla Formula 1, adesso dobbiamo noi andare di corsa perché siamo allungati un po'. Breve pausa e poi sarà finalmente Serie A.

No, è il sottoscritto, ben trovato in antenna in ritardo da Chico Catenacci, non so se mi sono firmato in apertura, però insomma io ero un po' in apprensione perché le mie coccolatissime Cenerentole avrebbero potuto soffrire di questa pausa. In parte è successo al Frosinone e in qualche maniera

0: bene, perché non si può sempre far ricorso alle alle sorti della dea bendata, della sfortuna e tutto quanto il resto, ma si parla di attaccanti forse con le polveri un po' bagnate. Fatto sta che il Cagliari in vantaggio stava davvero vincendo, portando a casa i tre punti, facendo vedere una classifica piuttosto inedita, poi invece ha dovuto dividere la posta con i bianconeri. Con la storia dei tre punti, il pareggio è quello che è, fatto sta che comunque la Juve è di nuovo in Europa, anche se in zona conference.
1: Sì, esatto, cioè, stiamo parlando di una posizione di classifica che direi no, solo fino a 10 anni fa, se dice, ma che dico 10 anni fa, solo fino a 5-6 anni fa sarebbe venuto giù il mondo, no, Chico? Quindi una Juve brutta, Francesco, una Juve brutta. Ha detto che il Cagliari è una squadra che si difende molto bene, stanno tutti quanti, una squadra molto fisica. Quest'anno giocare a Cagliari non è per nulla, contro il Cagliari non è per nulla facile, perché è una squadra molto molto molto fisica, sia in difesa che a centrocampo e anche in attacco, perché Mendy, devo dire la verità, è un giocatore che fa sportellate, difende bene il pallone, comunque è rapido, tecnicamente magari un po' macchinoso, no, se vogliamo dire tutta. Però rispetto ad esempio a Colomboani, strapagato 50 milioni di euro, sì, è vero che ha segnato ieri sera, ma si è mangiato altri 3 gol, per cui ha fatto sicuramente meglio l'attaccante del Cagliari. Detto ciò, tu sei la Juventus, a Cagliari devi andare e vince. Non ci sono stampi, non ci sono discussioni. Il rendimento della Juve è un rendimento, come possiamo dirlo, che va un po' a onde, no? Quindi fa delle partite incredibili, delle altre partite dove non fa un tiro in porta, delle altre partite dove si fa qualsiasi cosa. C'è stato un certo punto che quando hanno raggiunto l'1-1 mi sembrava rivedere un po' la partita contro il Sassuolo, no? Dove la Juve si voleva buttare tutto in avanti e poi hanno preso altri 2 gol. Ieri non li hanno presi perché c'è stato un Micaio incredibile e un po' per l'imprecisione degli attaccanti, comunque fuori il gioco millimetrici, perché se no la Juve ieri sera avrebbe rischiato nuovamente di perdere. Ora i punti di svantaggio dall'Inter e la Lazio sono 5, che dopo 6 giornate sono, se ci pensi, sono tanti, perché 5 punti, sai, il 12 di marzo erano pochi.

0: il Milan addirittura a fare conferenze stampe, le conferenze stampa in portoghese o in inglese, adesso non ricordo, sicuramente non in italiano. Diciamo che la simpatia, no, dei piloti della Ferrari viene misurata da come quanto parlino l'italiano, che è quasi una regola scritta o non scritta.
1: Però se poi sono come Schumacher che vincono, uno si passa sopra, no?
0: Però Schumacher poi con simpatia imparò a parlare l'italiano e quindi fu un gesto molto apprezzato. Ma Amorim non ha nessuna esigenza, dal momento che magari se parlasse in italiano sul campo d'allenamento o dalla panchina nessuno capirebbe cosa sta dicendo, quindi anche questa cosa qua, ecco, l'unica cosa, io non è che ho in grande simpatia alla Juve, però non si può far ricadere sulla Juve questa cosa qui, anzi l'Inter ultimamente ha qualche italiano in più, però insomma non è che può ricadere solo sulla Juve questa responsabilità. Il discorso degli stranieri è davvero lungo, a proposito, e poi naturalmente con la conseguente sofferenza della nazionale, manco a dirlo, ma tutti vorrebbero lo stipendio del buon Lucio, così come viene definito dalla stampa, di Spalletti, ma non deve essere facile, no? Lo stress della panchina bianconera, infatti si è visto anche a fine partita. Ma secondo te quale panchina ha più tizzoni ardenti, quella del Napoli, quella della Juve o quella della nazionale?
1: Oh, allora, a livello di pressione,
0: sì.
1: nazionale tutta la vita. Allenare la nazionale italiana, ragazzi, sta parlando della nazionale 4 volte campione del mondo, cioè dopo la Selezione tua ci sono la nazionale italiana e la nazionale tedesca con 4 mondiali, ok? Quindi allenare la nazionale italiana, c'è una pressione mediatica, ma poi soprattutto sto periodo, sto periodo è il trapezio, quindi sicuramente sono la nazionale italiana tutta la vita.
0: E beh, in effetti, con tutte queste assenze mondiali. Allora, un dischettino veloce e poi ancora più veloce il terzo intervento.

0: Cavoli, e allora velocemente due battute sul Milan, sempre con Fabio Cantelmo da Non Solo Calcio.news.
1: È un disco ormai, il Milan è un disco rotto, io te l'ho detto da tanto tempo, se ti ricordi già dall'inizio del campionato ti dissi che per me gli allenatori quelli esotici, no? Con i grandi nomi, tolto Mourinho e Leni Herrera e Lidl, ma stiamo parlando di tre allenatori, il resto è stato il nulla più assoluto, e Amorim è il nulla più assoluto. Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma cioè, contro il Sassuolo Milan ha rischiato grossissimo. Questa è una squadra che sinceramente io faccio fatica, costruita male, gioca forse anche peggio, dei giocatori che non riesco a capire come possano pensare di giocare nel Milan, Chukwueze, Musa, ma ragazzi, ma è stupido, ma questi erano giocatori che fino ai 15 anni fa nel Milan forse avrebbero portato le borracce ai vari Pirlo, Gattuso, no, più ne ha più ne metta, Gazzedo,
0: il fatto che però se l'allenatore non tanto ti piace ma commenti anche la rosa, mi sa che la colpa non è dell'allenatore ma forse anche della società e del relativo mercato.
1: E poi scusami, Gonzalo Ramos fino a voluto, cioè non ci sto parlando, Gonzalo Ramos strapagato insieme a Colomani 50 milioni di euro,

0: voi pensate che il Paris Saint-Germain, no? Il tanto vituperato Paris Saint-Germain, quello che dicevano, c'è la IFI, vedi, spende, spande, sì. Il mercato del Paris Saint-Germain in uscita solo con tre giocatori, e parliamo di Barcola, Gonzalo Ramos e Colomani, ha incassato 200 e qualcosa e rotti milioni di euro. Insieme a 230-240 milioni di euro con questi tre giocatori che sono, possiamo dire, tre bidoni. Cioè, è un giocatore che sarà, onestamente, questo non vede la porta neanche un metro a porta vuota. Cioè, ma come con Colomani, ma questo ha sbagliato un gol da un metro che forse la mia figlia già da 9 anni lo faceva. Questa è una squadra proprio sbagliata in tutto e per tutto. Anche qua non c'è un tolto Gabbia, non c'è un italiano in campo, ragazzi, un italiano. Ma siamo davvero sicuri? Cioè, avendo visto anche la nazionale, no, di Roberto Mancini, e faccio i complimenti per il coraggio che ha avuto nel lanciare finalmente dei giovani. Ma io penso a Vergara, ragazzi, ma siamo sicuri che sto dicendo Moreira, Pulisic, Musa, Chukwueze e Estupiñán siano tanto più forti rispetto a Vergara? E Vergara nel Napoli non ha giocato non ha fatto una partita da titolare, una, Francesco, una. Allora la finiamo di riempirci di questi bidoni dall'estero, cioè gli Asciari, Hutchinson, ma che cazzo sono? Ma scusami lo sforo, cioè, abbiamo dei giocatori italiani che sono interessanti, ma uno come Sebastiano Esposito, ma siamo sicuri che sia tanto più scarso rispetto a Gonzalo Ramos? Io non credo, sai Francesco, non credo. Allora questa è una squadra che è stata costruita male ed è allenata anche peggio da un allenatore che è stato cacciato via dal Manchester United. Poi tra carità, Manchester United non ha fatto bene quasi nessuno, ma questo è un allenatore che onestamente io non capisco, e poi ancora meno per il calcio italiano. Ma questo, per carità, è un mio parere da giornalista, e quindi, ma il Milan non faccio fatica a capirlo,
1: ma in effetti è, vai
0: e rischia secondo me anche la Champions, il Milan, attenzione, il Milan rischia la Champions quest'anno.
1: Eh sì, perché c'è un bellissimo affollamento lì, tra l'altro dalla regia mi fanno un segno delle forbici, ma sono quelle giganti da giardiniere, perché davvero stiamo andando lunghissimi, il discorso è lungo, perché poi appunto a soffrire c'è sempre la nazionale. Allora, a te caldissimo, soprattutto per Fabio Cantelmo, per me diciamo ancora fortunatamente fresco, e poi dopo una pausa veloce sarà il secondo tempo di Sporting Go.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dalla redazione di 7va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: Promessa mantenuta, pausa velocissima, eccoci, scendere in campo per la seconda parte, il secondo tempo di Sporting Go, collegato con la redazione di 7va.fm, Fabio Cantelmo da nonsolocalcio.news. Continuiamo a snocciolare quello che è il panorama che la Serie A ci sta offrendo, il caso di parlare delle romane a sorpresa. Vabbè, la Roma aveva uno scontro al vertice, invece la Lazio ha ospitato il più modesto Monza, e quindi il calendario determina queste cose, ma nessuno si aspettava una Lazio capolista e addirittura nel derby anche davanti ai giallorossi.
0: Io onestamente mi cospargo il capo di scena, caro Cico, perché io ero uno di quelli che è molto critico nei confronti della Lazio per Gattuso. C'è da dire che comunque sia, come sempre, il buon Lotito ha fatto un mercato fatto con il cervello e non con giusto per spendere, come fanno tante altre squadre, per prendere i giocatori tanto per prendere. E la Lazio giustamente adesso è di sopra, e c'è poco da fare, ragazzi. possiamo dirlo anche meritatamente, perché comunque ricordiamoci che la Lazio non è che ha incontrato solamente squadre piccoline, quindi sai, fino adesso sta sorprendendo, forse è la squadra, è la grande sorpresa del campionato, credo che sia proprio la squadra di Gattuso. C'è da dire che ha preso dei giocatori che sono molto funzionali. Io ne vorrei citarne uno che l'anno scorso ha fatto pochissimo minutaggio, che è Davide Fratesi. E Fratesi è un giocatore che sta facendo la differenza nella Lazio. Ricordiamoci che sono andati via dei giocatori importanti, cioè è andato in difesa, è andato via Kira, che Kira era una colonna portante, no? della Lazio. E quindi questa, insomma, è una squadra che è posta alla mentalità aggressiva di Gennaro di Gattuso. E la prossima settimana, occhio, perché c'è un interessantissimo Juventus-Lazio. E questa secondo me sarà una partita che potrà dire tanto sulle ambizioni della squadra di Gattuso e di Lotito. Per cui la Lazio potrebbe essere veramente una delle outsider per il quarto posto. Io non credo che la Lazio possa arrivare tra i primi tre, oggettivamente credo che Inter e Roma siano strafavorite, l'Inter proprio sia strafavorita per lo scudetto, però poi io credo che Roma e Como siano molto più interessate alla Lazio e alla fine verranno fuori, bisogna vedere poi la scelta cosa succede, ma occhio perché la Lazio potrebbe arrivare al quarto posto, e come dicevo prima del Milan e della Juve che rischiano, io mi riferivo proprio alla squadra di Gattuso.
1: Eh beh, ormai non può essere considerato un caso, anche io, come del resto credo la gran parte degli ascoltatori, grande curiosità viene nutrita appunto per questo Juve-Lazio, uno scontro davvero

0: l'ossigeno, inizia a carburare finalmente il Bologna, che era atteso decisamente qualche posizione più in su. Che cosa hai notato, Fabio?
1: Dunque, facciamo subito un piccolo escluso. Allora, il Bologna ha cambiato allenatore, è arrivato un allenatore comunque sia che sa giocare a calcio. Io ho visto anche la partita del Bologna contro il Toro, non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto. Ho detto che il Bologna è una rivoluzione, perché ha ceduto tanti dei suoi giocatori più forti e più importanti. Bisogna dare tempo a Paladino di poter lavorare bene. È andato a vincere a Lecce contro una squadra oggettivamente, Francesco, che quest'anno ho paura che è una delle più grandi candidate alla retrocessione, per cui sai, è chiaro che poi è tornato anche Orsolini. Insomma, Bologna comunque ha una squadra tutto sommato discreta, non da primo posto, però cioè, non da piani alti, ma comunque da metà classifica. Si è fatto male Holm in nazionale, questa è stata una grave perdita, e al suo posto hanno preso un giocatore di esperienza come Matteo Darmian, che è uno che comunque il suo lo fa sempre, no? Per cui insomma bisogna dare tempo giustamente a Palladino di lavorare con il gruppo. Sono arrivati anche in estate dei giocatori interessanti. Io sono curioso di vedere Doppi che cosa potrà fare, se lo farà giocare titolare, quindi bisogna vedere, possono avere i piccoli. Sono veramente curioso. Il Bologna è in ripresa, diamo tempo a Palladino di poter lavorare.
0: La Fiorentina invece?
1: Beh, allora, tu sai cosa ho sempre pensato io sulla Fiorentina e sulla Viola. Questa è una squadra che va molto a corrente alternata, no? Ha dei grossi picchi e poi ha dei grossi cali. Detto che la Fiorentina è una squadra che è completamente modificata dalla rispetto all'anno scorso, completamente. Cioè, dei vecchi giocatori c'è rimasto quasi nessuno. Vanoli non è un allenatore, secondo me, da Fiorentina. L'anno scorso, comunque sia, quando è subentrato, ma ha fatto fatica, è subentrato di nuovo. Evidentemente con Fabio Grosso erano successi dei problemi, per cui anche lì con Paratici. E ti dico questa cosa, conoscendo bene Paratici, ne parlavamo proprio in relazione al processo di NSC, no? Con Fabrizio Novaese, che conosce molto bene sia Marotta che Paratici, e mi diceva: Paratici è uno che normalmente non caccia quasi mai gli allenatori, e se l'ha cacciato dopo poche giornate è perché evidentemente deve essere successo qualcosa all'interno dello spogliatoio. Non lo so, a me la Fiorentina, allora, se tu li prendi sulla carta, secondo me è una sola squadra, perché c'ha un Dur, hai visto la nazionale del 21 cosa ha fatto un Dur, sì. C'ha Beto un attaccante d'esperienza, ma Santuono è un signor giocatore con Real Madrid, a Gionto, cioè, ha preso il G dal Torino, cioè, bene o male ha una discreta squadra. Il problema della Fiorentina, secondo me, è la difesa, perché la difesa è una difesa molto molto lenta, molto molto macchinosa. Penso a Pongracic, penso a Bergusian, ha fatto giocare Ranieri fuori ruolo, nessuno mi dirà così, ha fatto giocare Ranieri fuori ruolo. Il problema della Fiorentina è sta tutto lì, e poi c'è da tempo che fa poco filtro, quindi prende gol a caterve. Non lo so, a me la Fiorentina preoccupa, non è una squadra da Serie B, attenzione, però questa è una squadra che non è abituata a lottare, un po' come l'anno scorso, no? Se ti ricordi bene, questa non è una squadra che è abituata a lottare per la salvezza dei giocatori, e quindi rischia di nuovo di fare un campionato come l'anno scorso, dove ha fatto tanta tanta fatica, tanto.
0: Vabbè, gioie e dolori per il popolo dell'Arno. Una pausa musicale, poi conclusioni con i Nerazzurri.

0: Eccoci qua durante l'ascolto musicale nel fuori onda. Fabio Cantelmo mi ha detto che non dobbiamo saltare i partenopei di Max Allegri e poi parleremo anche dei Nerazzurri velocissimamente, però questo è sicuro, perché il Napoli ha detto ci siamo anche noi, quindi sta cercando di recuperare. Certo che se non fosse per la Lazio che riesce ad aggrapparsi al missile Inter, l'Inter dimostra davvero di essere carrozzatissima e di andare a sprombattuto davvero.
1: Sì, allora, una partita che questa è insidiosissima, del Napoli contro il Frosinone. Il Frosinone è una squadra che gioca bene. Facciamo i complimenti a Mister Albini, perché ha veramente coraggio nel far giocare la propria squadra un calcio molto molto offensivo, soprattutto con dei giocatori sulle fasce rapidissimi e velocissimi, al contrario della squadra di Max Allegri. Io l'ho detto anche venerdì, tanto così venerdì abbiamo iniziato una nuova trasmissione sul nostro canale YouTube dedicata proprio al Napoli, che si chiama Dietro la Curva B, e lo conduce la nostra Lucia Nianna. Quindi per i tifosi del Napoli, se ti fa piacere, può andare a vedere sul canale YouTube Non Solo Calcio tutti i venerdì. Il Napoli, come tutti le squadre di Max Allegri, sono squadre che tendono, il Napoli gioca 10 metri indietro rispetto all'anno scorso. Ora, quelle squadre che si scoprono, Baianossi, infatti il Napoli ha fatto 3 gol all'altro minore. Quelle squadre che invece tendono a chiudersi, il Napoli non costruisce gioco e fa fatica. Quindi la partita contro il Frosinone si può riassumere così. Ora ci saranno degli impegni per il Napoli, secondo me, per assurdo, più difficili, perché va a giocare contro il Monza. Il Monza è una squadra che non si scopre. Ci sarà poi la partita con la Roma, e allora lì il Napoli, secondo me, potrebbe avere anche buone chance di vittoria. Insomma, e poi avrà Torino e Lazio, se non ricordo male. Quindi, insomma, delle partite molto, molto impegnative. Detto che la squadra di Max Allegri continua a non convincermi, è fuori dall'Europa, e secondo me ho paura che quest'anno rimarrà fuori da tutto.
0: E beh, insomma, ancora esami per i partenopei, per gli azzurri di Max Allegri. Invece dei nerazzurri cosa diciamo?
1: Beh, questa è la squadra più forte in assoluto, e secondo me anche di gran lunga. Una vittoria contro il Parma, un 3-0 secco, che lascia ben poco da dire. È rientrato anche Çalhanoğlu, e secondo me questa è una novità, è una notizia molto importante per la squadra di Christian Kivu. Trovami il punto debole dell'Inter, però non ti prego, forse neanche il portiere è il punto debole. È una squadra questa che ha ricambio ovunque, quindi sia per la Champions sia per il campionato. Con Lautaro in panchina, so che è stato comunque Marcus Thuram più esposito. Dopodiché ricordiamoci che c'è anche un po' lì in panchina, no? C'è oltre Lautaro Martinez. Io credo che sia più esposito che Thuram sarebbero titolari ovunque. Quindi insomma credo che ci sia poco da dire su una squadra che è oggettivamente devastante, e io credo che ho paura che potrebbe vincere il campionato con 10 punti di vantaggio.
0: Io dico fortuna che c'è poco da dire, perché se no andiamo noi in tribuna, manco in panchina. Esatto. Fabio, ti ringrazio tantissimo. Questa sera Non Solo Calcio.news in diretta YouTube, per raggiungere il canale, naturalmente tutti quanti social, ma appunto Non Solo Calcio.news, il link che davvero vi farà piacere seguire. Grazie Fabio.
1: No, grazie veramente a te, a tutti gli ascoltatori. Chico, ci vediamo lunedì.
0: Perfetto, allora la linea torna velocemente ad ogni emittente collegata con la redazione di Setteva.fm per il resto di un palinsesto ghiottissimo. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Jacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata. Trovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
1: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
2: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorare ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
0: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3 set. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cade per 100 metri sul Pizzocchetto, 26enne recuperato nella notte. Un escursionista di 26 anni, originario di Roma, è stato ritrovato vivo ma in gravi condizioni dopo essere scivolato per circa 100 metri tra le balze rocciose nella zona di San Gregorio nelle Alpi. Le operazioni di ricerca sono iniziate nella serata di domenica 11 ottobre. L'Uve di Borgo. Valbelluna, la UILM si conferma primo sindacato. La UILM Belluno ha confermato la propria posizione di primo sindacato alla Sest Luve di Mel, ottenendo 22 voti nelle recenti elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questo risultato le consente di conquistare 2 seggi e di essere la sigla più rappresentata all'interno dell'azienda. Export bellunese in crescita, ma l'occhialeria frena. Il commercio estero della provincia di Belluno ha registrato un incremento dell'1,6% nel primo semestre del 2026, con esportazioni che hanno sfiorato i 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, si evidenziano andamenti differenti tra i vari comparti produttivi, con l'occhialeria che mostra segnali di rallentamento. Più turisti, ma basta per far crescere le montagne? La domanda di Uncem. L'estate 2026 ha visto una crescita del turismo nelle Alpi e negli Appennini. Tuttavia, Uncem sottolinea la necessità di trasformare le presenze turistiche in uno sviluppo stabile per i territori montani. Un sondaggio condotto tra agosto e settembre ha rivelato che il 62,7% degli intervistati attribuisce un'importanza significativa a questo tema. Condannato per violenze sull'ex moglie, fermato a Cortina ed espulso. Un cittadino albanese di 48 anni, condannato per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, è stato rintracciato e rimpatriato in Albania dopo la revoca del suo permesso di soggiorno. L'uomo è stato individuato a Cortina d'Ampezzo durante un controllo della polizia. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

so che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Rockwave, l'onda del rock.
5: Raw male vocals.
4: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
6: Nuovo appuntamento con Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menu artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

Molto bella questa canzone, Candlebox, Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Living the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996. 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Ean, like generations before, Wolverhampton.

My Life in England, parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito, il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacklin, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Faced the Wall dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione in questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison nel Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones. Back in Your Life era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti: Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood. Ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles e il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. E con The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Night Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

stance that I heard her. Alright. That was alright.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno. Anche quello è un album da recuperare. Soft Loft, invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo Rock Wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Starter Car da Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecrack. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006, guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

Is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile, dopo oltre 30 anni, alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. Tre album in studio e uno dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go-Be Twins insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Forster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Stripes, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Jazz e dintorni.
1: Adesso prepariamoci ad un'esplosione di groove con uno dei chitarristi più interessanti della scena dello smooth jazz contemporaneo, Adam Avley. Musicista, compositore e produttore, ha saputo costruire un sound personale dove la chitarra elettrica incontra il funk, l'R&B e le atmosfere del jazz moderno. Con la collaborazione di Dave Coates, ecco tutta per voi Automatic. Se volete, a seguire c'è Jeff Kashiva, con oltre 10 anni insieme ai Rippingtons, oppure con i Sax Pack, un trio composto da lui nel 2004 insieme a Steve Cole e Kim Waters, gruppo che ha pubblicato 3 album. La canzone che ascolteremo si intitola Hyde Park, un grande classico del suo smooth jazz. Tra poco lasceremo spazio anche alle corde e alle emozioni con Ken Navarro, chitarrista e compositore tra i più importanti del contemporary jazz americano. Dal suo album Love Colored Soul ascoltiamo You Are Everything, una melodia elegante, impreziosita dal suo stile classico raffinato e da quelle sonorità morbide che rendono lo smooth jazz così speciale.

Eccoci qua, l'ultimo intervento con la mia voce un po' rovinata, ma soprattutto con la musica, che torna con uno dei massimi esponenti italiani e non solo nel mondo del sax. Un grandissimo Rocco Ventrella con una canzone uscita nella primavera del 2026. Un grandissimo sax, un bellissimo pezzo. Si intitola Train Home. Proseguiremo con un artista poi che mescola soul, funk e jazz in un sound dal sapore internazionale. Lui è Vladimir Chetkar, musicista e compositore dalla forte personalità, capace di riportarci alle atmosfere più raffinate del soul funk con arrangiamenti ricchi e un groove irresistibile. Il brano che ascoltiamo si intitola Don't Make Me Wait, tratto dall'album Let Us Be. E come ultima canzone che vi propongo in questa puntata di Jazz e Dintorni, portiamo un po' di energia e vibrazioni positive al programma. Protagonista è Carlos Camilo, pianista e compositore di origine cubana, capace di fondere il fascino dello smooth jazz con il groove del funk e le influenze della musica latina. Il brano si intitola Living It Up e, come ho detto, sarà l'ultimo pezzo di questa puntata. Vi saluto e vi ricordo che il Jazz Dintorni ritornerà ancora con tantissima musica interessante. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Radio Meano, la compagna fedele delle tue giornate spensierate.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla sciscia.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.

not the one who finds success. Just let the fame find you.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.